partenza da Peder Lanzel. Daman eu part. Daman, cur ciò zulai dar ceo sco uos ac clerirà o val, sun eu fin già sormuns. Cun pan fatal l'increscent tüm via di fa cum mai. Non svein in clez. Tu sasch quai ciò manai, suprema mur del cor, paiais natal. Ed oz ciò part, si bric cun un banal plet da diau pastor cum giada tai. Sa page otis ma sport ma l'orizzont da tapizze c'è l'infinit sublima. Una page ci non ha nöglia duman. Cun quella tuarn da ceo da venti il muant e me silenzi plü coplez exprima grazia ma val. Adiau, eu part da man.

Misteri da Peter Lanzel. Or da ma stüvetta, sün il vel clucer vez la pizza vagliar sur la valada tras tuottas oras. Sai a tuor scho clair? Nun am stangleint da siaur l'urlingiada. La grippa gris cot schneinta, l'alb vadret, il got ci sömgia pers in sa sciurduna. E saint in dünea passar d'andet scol misterius schfladar d'increscentuna.

Jeu sun Michi Lussi dalla Chapella Nidwaldnergruess. Cun RTR e Sassadina al puls dalla musica populara.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Vischnanca de Puntragini investesce 33 spazi d'abitar paiabel ed in una nuova piazza de sport, qua decis la radunanza comunale. Lionel Messi è da nuovo il campione de goals de campionatis mondiali e nel geo dell'Argentina contro l'Austria Messi face il 17 e 18 gol a campionatis mondiali. Ed era oggi, specie in disso degli fecciaud, a cui rapponi in squintar con 35 gradi. Come ho trais del tema, strappino per voi oggi la 6. Mio nome è Olivia Christen, bien-di, abiciusessas della partita. A Puntragini vi in part del gudoin della staglia sin vendita da bains immobiliars e del gudoin sin midadas da maun impundida in l'avenir per sciafir spazi d'abitar paiabel, quai alla radunanza comunale decidì con acceptare in alleja sur lavurada da fons e sciafir in nov fons. Plin avant alla prova il quintal 2025 che serra con un gudoin da 4,7 milioni francs e stel sco budgetà in gudoin da 245 mili. La ragione sa in entrada da taglia pli autas. Oltre da qua in quals da Puntragini approva in credit project da passa 10 milioni francs per una nuova piazza da sport. La decisione definitiva croda ils sedes da vust all'urna. Il Centun Sotsilvania tira una bilancia positiva su entre l'incontro supremo delle delegazioni del Stati Uniti, l'Iran e del Stati Intermediaturs, il Qatar e del Pakistan, sin il Bürgenstock. La sicurezza sei ad una stata garantita. La polizia centunale della Sotsilvania manale ingaggi la sicurezza, qua insieme con autors corps della polizia, autorità della Confederazione e l'Armada. L'incontro è stato il 22 di Cercladur. Tenor la direttura di giustizia de Essigirtat, Karin Kaiser Frucci, vien ils costs totals per l'engagi anc calculats e detia già discurs cun la Confederazione davart in eventuala confinanziazione. Ed ossa all'exterior. In la Rumänia la formazione della reggenza face naufragi. Il Parlamento ha refusato il candidato per l'ufficio del primo ministro. Adrian Vestea fis sta previsco chef de reggenza. Il politico liberale survenì mo 189 vus, ad el an mancà 44. Ossa sto il presidente stadi Nico Jordan nominare un nuovo candidato. La coalizione de reggenza precedente, pro-europeica, era data da parte il commenzamento da maggio. Da letzt tempo hanno il socialdemocrat abbandona la coalizione de reggenza e fac cupiciar la reggenza insieme con la dreccia extrema quai con un votum de disfidanza. In Stati Uniti ha la Polizia Federale FBI arrestato due uomini. Els due hanno planizzato in attacca sin in occorrenza del sport combatte avant la Ciasalva a ciagiun del natalizi del presidente Donald Trump. Els due arrestati vengono rinfacciati a conspirazione al mazzamento, a comunicare il Ministero della Giustizia americano. Già l'anno passato hanno accusato 5 uomini in connex con l'attacca planizzata supponita sin l'occorrenza a Washington. Le persone sospettose hanno voluto utilizzare droni con materiale esplosivo e sul suo enter tiradurs specializzati. Per vedere in sua team in la città canadese Montreal in 3 persone morte, un poliziste, una persona civile e l'attacciato supponì a comunicare la polizia. 2 persone saien blessate. Una si tratta tenor ils investigators bec din act terroristic. In adetia era bec ulteriores persone suspectuose. La polizia aveva avvertì di una persona suspectuosa armata che saia privlusa quai da tirs din hotel, cura che la polizia è arrivata a lieu del delict all'attacciato supponì sa età, sino a quai en entrats in azione vehicles armats et unitats speciales. Il producente di musica leggendar Clive Davis è morto nella vecchia decina da 94 anni e l'ha scoperto stars sco Whitney Houston o Barry Manilow. Davis è morto a New York vid una malsogna per ragioni della vecchia decina a in nome in comunicazione della famiglia, rapporta l'agentura di novità DPA. Clive Davis ha promovì stars e bands sco Janis Joplin, Bruce Springsteen, Pink Floyd, Alicia Keys o Aerosmith, con quai ha el con influenzali storge de musica dals de vos decennis. Ter il sport del campionato mondiale da Balapè en trais ulteriores equipas qualificadas per la fase da KO, la Norvegia, la Francia e l'Argentina. La Norvegia guadagna contro il Senegal con 3-2, la Francia guadagna la partita contro l'Iraq con 3-0, per vedere un rizzi sur Philadelphia hanno instituito interrompere la partita suente la prima mese data qua per rond 2 ore. E l'Argentina guadagna contro l'Austria con 2-0, omen 2 gols per l'Argentina saeta Lionel Messi, con quai alla tacciadra saeta in tot 10-12 gols a campionati mondiali qua è tant sco na ginauter.
0: La meteo.
1: Era oggi spettindì sulle lieve fitch ciao, til suentra mes di sa forma nivels de cumulus ed in sto quintar con daraccia, surtout er nendia di nabassa ed il grigion del sit. Le temperature maximale sen a cuire ter 34 grad, sen sur selva tra 27 e 30 ed en lendia di notte ter 26 grad.
0: Quai entstades las novitats ter RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Mardi bonura als 23 de jun les 6 i 6 es a mis nom la dina scena. I al pü cool, oh? Vida quis dis. I s'po mangiar glatsch fin già a bonura bot. I proce nin jun. Na reclama. Ja dai!

0: la mardi bunura del 23 de iun in bundi gevusi din se, suna vaira sgiura c'è nana in reis in Argentina, ma qua c'è Lionel Messi aderce mosa. Ir saira hai am lascia batter ir al cor svizzer in tec olimpi svelt.
1: RTR, tu duels della devosa noce, al campionato mondiale da Balapè 2026.
0: O coach als Kollegs der Radio in Austria domanden otze bunura.
2: War uns dieser Messias aus Argentinien gestern eine Nummer zu groß?
0: Büko facil das poi dir qua ir uschea, ma penso se ne ada ci fus i era blers otters vaira simil. Lionel Messi, definitiv un dels più grands del Balapè, mussen ir les cifres, cun des dot gols ad in VM a il osa de spü, ir saira al record. Cinci gols in dus jös a quist campionati mondial actual, gudegna cun dus a nola ir contra l'Austria punta id uschea l'Argentina in la prossima ronda. Er fin già squalificà per la fase da K.O. la Francia, che ha battuto questa notte l'Iraq con 3-0. In una partita, non so forse vai bis, ci ha dovuto schon in sic pazienza, in ocella ci sarà l'ora forse io a dormire. Per vita di temporal sur Philadelphia, a sa estu interromper a lui per buon 2 ore. Man of the match, Kylian Mbappé, ci fa in ses cent avel lui per la squadra nazionale francese, giusto 2 gols. Ha ieri va questa notte la Norvegia ci ha guadagnato contro il Senegal con 3-2 e uscì il res qualificato per la prossima ronda. Gira il momento un po' più speciale per es als Scandinav stan allur prim campionati de spö al 1998 until Seideravel final. Die uscì tuna lura. Sa Erling Haaland ist es Norvegiais zelegren. Vai forse irvis al Viking Raw di mena al Remblar de compagnia quels norvegiais al portretto al portretto ozza voluda sin totals canals de sport hai quai di mena al campionati mondial qua pro RTR sarà ad una terce il tema un pacca secondes vanci passare a 6

0: In bel e bun mardi bunur in 5 minuts les 6 e mezza. I hai schon chi nevessient.
1: Ich wär so gerne Millionär, dann wär mein Konto niemals leer.
0: Sem chiars despoi. Nun, in pass più de strusch, a quel semi es in tune in Spagna, despu a not passato saire, ir saire. Ci ha guadagnà era pro Eurodreams, forza che nioscevet, e uscia ciufa quel vengiader durante els prossims 30 ons. Mincia mais 22.222 francs in ses conto. Quai per 30 ons appunto. Les cifres de fortuna sunt statas 4, 10, 14, 15, 29 e 37, sco è la cifra de semi o quella supplementare al 3, sco c'è Swisslos a comunicare. Hai, forza ci vedo, ne sa, forza c'è qua fuse nervosa, cifra de fortuna, e se voi vesset osso ci voglia, prossima giovgia vesset la chance, ci vedi mince cas blera fortuna.

0: Il martedì buon'ora in compagnia di RTR. Spero che tu hai cominciato bene questa buon'ora. Intanto è stata la 6:30 Olivia Christian e le pronta con le novità.
1: A Pontresigna veniva a parte il gudogno della staglia sin vendite da bens immobiliari e il gudogno sin midadas da maun impudite in l'avenir per scefir spazi da abitar paiabel. Qua la radunanza comunale decidì con acceptare una legge sur lavorada de fonds e scefir in nov fonds. In Romania la formazione della reggenza face naufragi, il Parlamento ha rifusato il candidato per l'ufficio del primo ministro. Adrian Vestea, il politico liberale, ha sovvenuto 189 voti, ad ella ne manca 44. Al campionato mondiale da Balapè, in tre ulteriori equipe sono qualificate per la fase da KO, la Norvegia, la Francia e l'Argentina. La Norvegia ha guadagnato contro il Senegal con 3-2, la Francia ha guadagnato la partita contro l'Iraq con 3-0 e l'Argentina ha guadagnato contro l'Austria con 2-0.
0: La meteo. Ich habe heute spät in die Kumpel Soleipel Grigioni und sehe ihr Fitch Chad Vigna. Wer ist das, poi allora ihr da qua in Leim per Temporal, sbaglia, postüt per l'Ingedina Bassa e per Grigion del Süd. Quattro temperature maximale da 34 gradi qua a cuore in Surselva, dai a fin 31 gradi di Ingedina Notte e espon far pront als flip-flops fin 26 gradi. Hai appunto, noi dobbiamo dire ciò, fitch ciò di rotti nel grigione. I crai blerde più per venire in atmosfera di vacanze na dovraina. E se in sé, de più, va veramente di no? Hai, ci vediamo in buon pacchettar. Quest'evno a Toquez ci partono allora ben bot per le vacanze al soundtrack, quel daia qua per noi, verso 10 delle 7.
2: RTR, informativo e divertente.

Pel campionati mondiali hai ne domandà a differents experts. Da balapè, da sport, experts da datas, e da fatta, experts dalla meteo. E c'hai disni? Minchun al chatter. Per quai domandai ne sapiens a voi. Chi vin campion mondial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta i sci pro al final. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. E col red tip ed un pa fortuna guadagnaut un tricot da nostra nazionale con le sottoscriptions da totas joaders. Forza guadagna la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out al main vu, guadagna.

0: Musica svizzera per un buon martedì, buon'ora in 18 minuti alle 7.
1: RTL Impuls.
0: I coccia savurs o gusts pon influenzar nostras algordanzas sa ir Romana Ganzoni.
2: Scomata, ie ve da sta a Zizers, il comun natal da mia mamma, per romanc Zizers o Zir. Sperquoira, lasteva mia tanta Greti, ses om Heiri e quattro fans, mescus drins. Il da baivra Zizers dera una sensazion, rezunzer cun aroma da bergamot, c'è, gnanzur il flüela e passant tras il partenz, savoreva fingianti la ciavorgia della clus, all'anquart igis e l'ura anti la vial stros, in giù c'è mis parent spettevan a mai. Ed una sta, essere stata il sesa la classe, spetteva con la famiglia e un mat bivegl. A mi, da mes cusdrins, un ciev fingia in reala, eror da d'una famiglia della uvraint scoè, ses nom na invlidà, ma na del, e c'è no vevan li stessa lingua ed energia e li stessa voglia e fom da discuor da tot, da velos e fluors e frases e da combatter pel meldr argument, opinions, tenutas, ideas. C'è ci des il giust mod da viver e trar al fla, ciaminar, as vestir, digerir e ci es più svelt, più impertinent, più spiritus, di mena un grand giodiment intellectual. Mince saira, sün via, cun rezünzer, gust bergamot. Veve studit quella ja, c'è tüd vaintes mecaniker d'autos, in c'è garage lavures, o es fingia pensionà. Vöglia da far un pa di spetta.
1: Impuls.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Vischnanca da Puntragin investesce tranter in spazi d'abitar paiabel ed in una nuova plazza da sport, qua decis la radonanza comunale. Lionel Messi è da nuovo il campione de goals de campionatis mondiali e nel geo dell'Argentina contro l'Austria a Messi faci il 17 e 18 gol a campionatis mondiali. Ed era il specie indisso degli fecciaud, a cui dopo in squintar con 35 gradi. Come trais del tema, ci appena per voi, oz la siat. Mio nome è Olivia Christen, bendì, a bicius essas della partita. A Puntraginia viene a parte del gudoin della staglia sin vendite da bains immobiliars e del gudoin sin midadas da maun impundite in l'avenir per schiaffir spazi d'abitar paiabel, qual ardonanza comunale decidi con acceptare in alleja surlavurad da fons e schiaffir in nov fons. Plin avanta è l'approva il quint 2025 che sera con un gudoin da 4,7 milioni in stael sco budgetà con un gudoin da 245 mili francs. Ragion sain entradas de taglia pli autas. Ulter de quai, in quals de Puntraginia prova in credit de proiect de passa 10 milions francs per una nuova plazza de sport. La decisión definitiva croda il 16 de vust a l'urna. Il Centun Zotsilvania tira una bilancia positiva su entre l'inscontro supremo delle delegazioni del Stati Uniti, l'Iran e del Stati Intermediatur, il Qatar e il Pakistan e il Bürgenstock. La sicurezza sei adina stata garantita. La polizia centunale della Zotsilvania ha manale ingaggi della sicurezza insieme con altri corps della polizia, autorità della Confederazione e l'Armada. L'inscontro è stato il 20 e 22 di Cercladur. Tenor la direttura de giustia e sigertat, Karin Kaiser Frucci, venin ils costs totals per l'engagi anc calculats e dette già discurs cun la Confederazion davart in eventuala co-finanziazium. Cun quai all'exterior. En la Rumänia ha la formazione della reggenza fac naufragi. Il Parlamento ha refusato il candidato per l'ufficio del primo ministro. Adrian Vestea fista previsto come chef della reggenza. Il politico liberale survenimo 189 vus, ad elan manca 44. Osta il presidente Stadi, Nico Jordan, nominare un nuovo candidato. La coalizione di reggenza precedente, pro-europeica, era data da parte al commenzamento di maggio. Dall'altro tempo, il socialdemocrata abbandona la coalizione di reggenza e fece cupicciarla, insieme con la destra estrema, quai con un votum di disfidanza. En il Stati Uniti la Polizia Federale, FBI, ha arrestato due uomini. Els doain aver planizzato in attaccia sin in occurrenza del sport de combatte avant la Cesalva a ciaggiunto il natalizio del presidente Donald Trump. Als due arrestati ven rinfacciati conspirazione al mazzamento, a comunicare il Ministero di Giustizia americano. Già l'anno passato hanno accusato cinque uomini in connesso con l'attaccia planizzata supponita sin l'occurrenza a Washington. Las persone suspectuose sein voli utilizar drones con material explosiv e sil suenter tiradurs specializats. Per vidin sei tem in la citat canadaise Montreal en trais persunas mortas, in polizist, in a persona civile e la taciader supponi a comunicia la polizia. Duas persunas saien blessadas. In as attracte tenor ils investigaturs bec din act terroristic. In adetia era bec ulteriores persunas suspectusas. La polizia aveva avertit in a persona suspectusa armada che saia privlusa quai da tiers din hotel, cure che la polizia arrivada a lieu del delic all'attacciadr supponì sa età, sino quai en entrats in acziun vehicles armats et unitats specialas. Il producente de musica legendar Clive Davis è morto in la villa decina del 94 ans e l'ha scoperto stars sco Whitney Houston o Barry Manilow. Davis è morto a New York vidi una malsogna per ragions de villa decina a in nomina comunicazione della famiglia, rapporta l'agentura de novitats DPA. Clive Davis ha era promovì stars e bands sco Janis Joplin, Bruce Springsteen, Pink Floyd, Alicia Keys o Aerosmith, con quai ha il con influenza l'istorgi de musica del stovos decennis. Dar il sport, il campionato mondiale da Balapè en trais ulteriores equipas qualificadas per la fase da KO, la Norvegia, la Francia e l'Argentina. La Norvegia guadagna contro il Senegal con trais a 2. La Francia guadagna la partita contro l'Iraq con trais a 0. Per Redino Rizzi sur Philadelphia hanno instituito interrompere la partita durante la prima mesa d'at, quai per radont 2 ore. E l'Argentina guadagna contro l'Austria con 2-0, om 2 gols per l'Argentina a saeta Lionel Messi, con quai alla tacciadra saeta in tot 12 gols a campionatis mondiali, quai tanto sco na ginauter.
0: La meteo.
1: Eros specie di sorellife fit ciao til su entre mes di sa forma nivels de cumulus ed in sto quintar con daraccia locala. La temperatura maximale è una coira tra 34 gradi, senza selva tra 28 e 32 ed in lenti di notte tra 25 gradi. Era ma zemne giv, che si pregronda part sorellife, figlia de nova main da quintar con nivels de cumulus ed daraccia locala il su entre mes di. Il resto fit ciao la giv, gen la temperatura maximale è una coira tra 36 gradi ed a mustet. 30 Grad.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
2: Mardi bunur als 23 de jun, 22 di oz vegna sua in grigion i per quaccia mice tant, ju da schombe al discorrer de naif contra le secelurs feina quai. Jus Olympics d'invierno 2038 era al Cusel Federal dat plet i fat in ciosa finanziazion per cecel sustegna i co nos tema scoprosse. Mis nom la dina scena, belle scuno bundi.
0: RTR, danus, per vus.

0: Pisieren per la buona atmosfera al campionato mondiale di balla pesca che era insieme con Buna Boy. Als risultato del Sieuse d'Ozza Bonura ossa in il sport con Olivia Christen statt les 7:30 per il piacere, Olivia.
1: A Pontresigna vengono a parte del Gudoin della Staglia sin vendite da bens immobiliari e del Gudoin similadas da Mauni impundite in l'avenir per schiaffir spazi d'abitar paiabel, con la radunanza comunale decidit con acceptar in legge sur lavorada da fons e schiaffir in no fons. In Romania la formazione della reggenza face naufragi, il Parlamento ha rifusato un candidato per l'ufficio del primo ministro Adrian Vestea e il politico liberale ha sovvenuto 189 voti, ad Elan manca 44. Al campionato mondiale da Balapè in tre ulteriori equipe sono qualificate per la fase da KO, la Norvegia, la Francia e l'Argentina. La Norvegia ha guadagnato contro il Senegal con 3-2, la Francia ha guadagnato la partita contro l'Iraq con 3-0, l'Argentina ha guadagnato contro l'Austria con 2-0 ed in la partita del 8 di maggio l'Algeria ha guadagnato contro la Jordania con 2-1.
2: La meteo.
0: Ihr habt später in die Kun Blair Soleipel Grijun. Josche, ihr Fitch Chat in Avant, wärst du uns die Poja Lura qua illa darin per temporal, weil ja postüt per l'Incitina Bassa i per Grijun del Süd. Quattro pro temperaturas maximales. Da 34 Grad qua a Quere in Surselva, da 32 Grad in den Incitina Ota, ot 25 Grad.
2: RTR. Unik e simpatic.
0: Buongiorno.

RTR. Musica non-stop. Concentri verz. Scoverides. E hits.

girl. Ai, quiz planet tot pronto per giovar la seconda ronda del nostro quiz della buonura che crisis con Ines Danus da Falera. Vuol dire, don Ines, può planin planet ir in direzione telefono in 2 minuti o vain.

0: Kikerisis.
1: Presentada Folk, vossa botia del Vich en la Regiun.
2: Io vado in ronda dus con Ines Dams de Falera. Bundi, don Ines.
3: Vieni la dina.
2: Quella è stata la notte?
3: Prima.
2: Also, è la nuova seciot. Quei dias che ci dici, è già un bler ma seciot.
3: Io vai bugenca.
2: Qua è l'eodip fin già ieri, c'è l'esina del ciot, è l'acqua efficiente. Non? Sì, è vero mancere, riant al ciot nei mince casa, ma è dormir efficiente. Ci dici ciot, è
3: super. Un ben.
2: No, non c'è proprio.
3: Io sono parter, vai per la sera su lei. Allora vai giù le storie, prima.
2: Ma forse ci deve essere un po' più freschino a fare la scuola.
3: Sì, che è un po' fresco.
2: Può essere. Milena Bassini, sì. Sir, qua, oggi buon'ora, ella fa l'arbitra.
4: Buongiorno, donna Ines.
3: Sì, buongiorno.
2: Tu, qual è la tua notte?
4: Ma, ciot.
2: Ciot, era.
4: E ci sono aperte le finestre, allora vengono in qualche uccello, allora... Un dilemma.
2: Ma non ti fa ne strai tu?
4: No, no.
3: Io sono me un della sciuna, ne su cialdo, non c'è a cantare. Lui alzerà la finestra. No, no.
2: Ma i di sta? Col successo e con la cialura è veramente il bio, non è?
4: In te sciano.
3: Sì, sì,
2: l'inverno vendrò un botto a fondo. Non si allegrai, non si ignora delle temperature. Ciodes. Noi vai in ronde due, sotto appunto con Milena Bassin e con la donna Ines. Se tutte due sono pronte, allora credi nella taccia?
3: Sì, grazie.
2: Don Ines, Milena?
4: Sì, pronta.
2: Allora, un, due, tre. Finoz ist la Svizzera stata dusiades organisatura de Jeux Olympics d'invierno.
3: Yeah.
2: Totes dusiades an des occurrences irnilö a Samuretzen.
3: No.
2: Al primer minister britannic Keis Trama. No comenzai una moneada. No comenzai una gran moneada. Milena, to bun. Fai una moneada. Qua dai a mince tanto? Ha? Quante corrette svefle fin già?
4: Ma la prima era corretta.
2: Ok, allora quella pigliana in meta. Non pigliana la prima, non pigliana la prima, e in diventa il quattro quadrice. Fat vain dus, allora cominciamo. Una, e voi sono pronti?
3: Sì, sono pronta.
2: What? Allora, sto soprattutto qua, amo al dritto countdown, ci sia tutto corretto, e voilà, non c'è da qua confusione totale, quella linea. Un, dus, trais. La bergamotta è un frutto di citrus.
3: Sì.
2: 90% della produzione mondiale della bergamotta viene dalla Calabria.
3: Sì.
2: In Svizzera si dovrà mince di verso 700 donazioni di sangue.
3: Sì.
4: Giusto.
2: A e B positivi sono le gruppe di sangue le più derasate.
3: Sì.
2: La Brasilia ha un titolo di campione mondiale di balapede più con la Germania.
3: Sì.
2: Da vende al 2027 viene in tutta la Svizzera introdotto al libero causa cialur in le scuole primarie.
3: Che vai poco più quella?
2: Da vende dal 2027 viene in tutta la Svizzera introdotto al libero causa cialur in le scuole primarie.
3: No.
2: Leider tu rich ist più grand sco leider als 400 tons.
3: Yeah.
2: La tromba d'un elefant cresciu po torsu con una tratta fin 10 liter saua.
3: Yeah.
4: Giust.
2: Yeah. Ma i vavra ma si va da bain, per qua ci no vanno sco regala un, non con qua ci no vanno sta dati in pende più temp. I ossa vanno in ciambora qua, zurino mo, uno ce l'hanno aveva in clet, vanno rispose, che alla fin finale va qua, si va da bain in quel temp, non vanno qui da clamare mo in extra erbite, non per vedere se tutto è scorretto. Milena, dini, Anders, come guardo?
4: Ma i guardo, bainissim, donna Ines, set sun giustes.
2: Bravo.
4: Tensch, co ci trovas.
2: Ah, è preciso. Sei scoccia sul punto, sette sul punto. Hai sia d'acqua un hotel. Milena, la nostra è un hotel.
4: La prima ci era giusta era quella domanda dei Jeux Olympics d'inverno, che era il 1928 e 1948 ci erano in Svizzera, tutte le due volte a Samuretzen. Allora era corretto, la bergamotta è un frutto di citrus. Forse era, per esempio, A e B positiv sunt las gruppas del Saint Püderes edes quen nun es usche el nolla positiv e il A positiv sunt las Püderes os precis. Hi, c'è c'era erenche fos, ma ci si può imprendere, c'è il più grande lei in Svizzera è quel del 400 e na quel de Turic.
3: Ah, sì.
2: Ci si voglia, ci si voglia di dire fare in sota in clava, ha?
3: Poi va a dire che sui una lupa traccins meglio
2: fa. Hi, appunto, oggi era in una ronda tutta interessante, ma alla finale, a dire preciso, scoccia, isto essere. Se te l'ha fatta, allora vale la domanda in ronda 3, Don Ines, ha? Giovanna, con è l'efficiente? Ci vi in bel dia?
3: Io vai a dire che il bond di cella gava, io bu survigno.
2: Ah!
3: No.
2: Ma allora sto vai in...
3: Ho quel 3 di amma sforza.
2: Ok. Ma buon ce la disco, amune ada, allora io sì. In cerce da quel bonds. Noi ci sono molto a perdere. Sì.
3: Ma c'era che io oggi a 9 mi esce di
2: stare.
3: O se scrivo sì, da vendo
2: Don Ines, è vart, in mince cas, e la dell'ultima runda non ha la cifra di bunz, e veni in cerca e la dodo domani l'ora di mai, in cioè c'è questun, o si dis stato schliuale. Si scuoi buon, l'hanno fatto uscire?
3: Esatto, grazie.
2: Buonissimo, in bel dia della.
3: Se mi onto, grazie.
2: Fin domani.
3: Fin domani, una via.
1: Il Kikirisis, presentata Folk, vostra puttia dal Vic, in la regione.

Pa la buna dina giovanotti qua pro RTR in 6 minuti is las 8. Hi, tutti stes in gio cises is pel moment. Posa da caffè, su in banca o er in butia, tot ci discuora dallas cialurs. Ici erozzi da in ulterior di con temperaturas da flip-flops, qua fini in gio di nota, i vaglia in avant da cer

Tschar a pi bain possibel le sombriva baiver bler. E clair a paina ci va per temperaturas, vaia ir per records. Quist osa propcia quel jün, vanci vanci seist, is qua quel cu las temperaturas las pü otes. Qua la domanda es refmetio a risposta, e qua con in tracker ci fan, vuol dire piglia sotto la marella per il momento 28 stazioni di misurazione in Svizzera. Le date quelle vengono attualizzate mince ore durante l'attuale onda di calore. C'è la versione SRF Meteo Show live in avere più precisi. E clair, a noi interessa postut als lös in grigioni. Per cui cliccare giusto avanti in eada su Sameden, ci dice in sé più concente per temperature più frascine, so. Ma è stesso. Là al ricordo, e qua fa sonno, era molto tutto, forza, da tutto il giugno fino qua pro 29,3 gradi, e qua del 1953 ha dato il giugno con 29,3 gradi. Quest'anno hai bestuto fino a sedineada per 25,8 gradi, e qua è fin già vera frascina, ma appunto al mais giugno dura un po' in possibile c'è quel ricordo venuto da forza e rotto. Dimena, se mede una montag di vent, dal rompere al ricordo al più ciot, giun insomma, e beh per dire, se vuoi stato sa forza in cerce, in asfacce farots, pel moment, amo, vers 8 grazie a se mede. Vaira agriabilino, 8 grazie a se mede. In bel martedì.

0: Las novitats der RTF.
1: La Vischnanca da Puntraginia investesce tranterautre in spazi d'abitar paiabel ed in una nuova plazza da sport, ha decis la radunanza comunale. Lionel Messi è da nuovo il campione de goals de campionatis mondiali e nel gioco dell'Argentina contro l'Austria ha Messi fatto il 17° e 18° gol a campionatis mondiali. Ed era oggi spetti in disto le gli fecciau da cui rapon in squintar con 35 gradi. Come tra i temi, ci sono per voi oggi le soci. Il mio nome è Olivia Christen, benvenuti e abituati a della partita. A Puntraginia viene a parte del godoin della staglia sin vendite da bens immobiliars e del godoin sin midadas da maun impundite in l'avenir per schiaffir spazi d'abitar paiabel, quella radunanza comunale decidì con acceptar in legge sur lavurada de fonds e schiaffir in nofo. Prima vanta è l'approva il quint 2025 che serra con un godoin da 4,7 milioni francs e stailsco budgetà con un godoin da 245 mili. La ragione sa in entrada das dettagli pli autas. Oltre da qua, in quals da Puntraginia approva un credito project da passa 10 milioni francs per una nuova plazza da sport. La decisione definitiva croda il 16 de vost a l'urna. Il Centunzo Silvania tira una bilancia positiva su entre l'inscontro supremo delle delegazioni del Stadis Uniti, l'Iran e del Stadis Intermediaturs, il Qatar e il Pakistan, in il Bürgenstock. La sedirtà zaia adina stada garantita. La polizia centunale della Zo Silvania manale ingaggi da sedirtà insieme con autors corps de polizia, autorità della Confederazione e l'Armada. L'inscontro è sta il 22 de Cercladur. Tenor la direttura da giustizia e sedirtà Karin Kaiser Frucci, vengono i costi totali per l'engaggio anche calcolati e detti già discorsi con la Confederazione davanti in eventuale confinanziazione. All'exterior. In la Romania, la formazione della reggenza faccia naufragi. Il Parlamento ha rifusato il candidato per l'ufficio del primo ministro. Adrian Vestea sta previsto chef della reggenza. Il politico liberale ha survenito 189 vus, ad elan manca 44. Osto il presidente del Stadi, Nico Jordan, nominare il nuovo candidato. La coalizione della reggenza precedenza, pro-europeica, era data da parte il commencement de match, da letz temp, anni il socialdemocrat abbandona la coalizione di reggenza e faccia cupicciarela, insieme con la dreccia estrema, qua con un votum de disfidanza. In il Stadis Uniti alla Polizia Federale FBI arresta due uomini. Els duein aver planizzato in attacchia sin in occurrenza del sport de combat avant la cesalva, quae a cesun del natalizi del presidente Donald Trump. Els dus arrestats vin rinfaccia conspirazione al mazzamento, comunicia il Ministeri de Giustizia american. Già l'emna passata han ins accusat cinc uomini in connex con l'attacchia planizzata supponida sin l'occurrenza a Washington. Las persone suspectuses ein vuole utilizzare drones con materiale esplosivo e il suo enter tiradurs specializzati. Per vida in sae team in la città canadese Montreal em trei persone morte, un polizist, una persona civile e la tacciadra supponì a comunicare la polizia. Due persone saem blessadas. In essa tracta tenor ils investigaders bec din act terroristic. In adetia era bec ulteriores persone suspectuses. La polizia aveva averti di una persona suspectusa armata che saia privlusa quai da tirs din hotel. Cura che la polizia arrivada al lieu del delicto all'attacciato supponì saietà, sino quai en entrats in azione vehicles armats ed unitats specialas. Il producente di musica leggendar Clive Davis è morto in una veglia decina da 94 anni e l'ha scoperto stars sco Whitney Houston o Barry Manilow. Davis è morto a New York vid in Amazonia per ragioni di veglia decina a in nome in comunicazione della famiglia, rapporta l'agentura di novità DPA. Clive Davis ha era promovì stars e bands sco Janis Joplin, Bruce Springsteen, Pink Floyd, Alicia Keys o Aerosmith, con quai ha il con influenza all'istorie di musica dels davos decennis. Con quattro sport, al campionato mondiale da Balapè, em tre ulteriori equipe qualificate per la fase da KO, la Norvegia, la Francia e l'Argentina. La Norvegia ha guadagnato contro il Senegal con 3-2, la Francia ha guadagnato la partita contro l'Iraq con 3-0. Per i dinurizi sur Philadelphia hanno dovuto interrompere la partita, suente la prima mese d'età, che è per radunz 2 ore. L'Argentina ha guadagnato contro l'Austria con 2-0, ma 2 gol per l'Argentina, saeta Lionel Messi, con cui alla tacciadra saeta in tot 10 gol a campionati mondiali, quai è tanz sco neginauter. Ed en la partita da 12 da Mauna, l'Algeria guadagna contro la Jordania con 2-1.
0: La meteo.
1: Per oggi spetti in disso degli effici ciauti, il suo intermezzo di se forma nivels de cumulus ed in stocco in tar con deraccia locale. La temperatura maximale è in acquire tra 34 gradi, in sur selva tra 28 e 32 ed in lente di notte tra 25 gradi. Era mese amne giov, già si per grande parte sull'egli e gli è da nuovo mai da quintar con nivels de cumulus e deraccia locale, qua il suo intermezzo di. Il resto effici ciauti, la giov, già la temperatura maximale è acquire tra 36 gradi e da musti. Per 30 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR. Unic e simpatic.
2: Al martedì buonora con RTR il dine scena las 8:06 es i quisqua nova musica svizzera als Lovebugs. Bill ischet cu nuoza buonora.

0: mia canzun preferida.
1: Io sono Silvio Dietrich, io oggi ho la canzone Boom Shakalaka di Singvögel, che è mio nevo che ha fatto con la gruppa di Fons, che con Fons per me il BB, e ha trasportato quella per la mancia. Mi dice con me insieme, che poi fosse mio diviso, quella canzone fosse cool.

0: Veronica Fusaro qua pro RTR e con ella is las 8:20.
1: Il sempervert dal di.
0: Ich schon Claire. Si va per scriver Hits, occupa musicantes e musicanze cominciamente schon ad una o la listessa domanda come ma scriver quist Hit dels Hits, usce Ermano Ciao. El però esi in pa otter, vide tot la tematica, e la simplemente scritti niade trais, iade li stesse censuni, minci iade simplemente mi doio in pa al text, i certs elements. Una, atuna, usce qua?
2: No.
0: C'è la, allora tu la, usce qua? E il risultato che già sai, no? Al grand hit, c'è un pegno shine. Me gusta stu da mano ciao al sempre vert de dots qua in tiri di trat.
3: Doce de la noche en la

Mano ciao qua pro RTR e Delamo in happy birthday con in sic ritardo de no e la cumpli avantus dices 65 anniversari. In 4 minuti sale zotti mezza. Buon dia.

0: In bel mar di bunur in compagnia de derti. Er stat las ottimezza, Olivia Christen, e les pronta con las novitats.
1: A Puntraginia venin a part del gudoin de las taglias in vendite da bens immobiliars e del gudoin sin midadas da maun impundiden l'avenir per schiafir spazi d'abitar paiabel, quella radunanza comunale decidi con acceptare in aleja sur lavurada da fond e schiafir in no fond. In Romania la formazione della reggenza face naufragi, il Parlamento ha refusato il candidato per l'ufficio del primo ministro. Adrian Vestea, il politico liberale, ha survenuto 189 voti, ad el han mancato 44. Il campionato mondiale da Balapè in tre ulteriori equipe sono qualificate per la fase da KO, la Norvegia, la Francia e l'Argentina. La Norvegia ha guadagnato contro il Senegal con 3-2, la Francia ha guadagnato la partita contro l'Iraq con 3-0, l'Argentina ha guadagnato contro l'Austria con 2-0 e nella partita da Dots l'Algeria ha guadagnato contro la Jordania con 2-1.
2: La meteo.
0: I rotti spetta in dico un bler solai pel grigiuni, uscire il fitch ciot, qua per noi verso da domes di, dai allora qua il impertemporal, se vaglia postuit per l'ingedina bassa, ma il grigiun del sud. Qua topro temperature maximale ciodes, ozzo quera, 34 gradi in surselva, dai a fin 32 gradi, ed in ingedina 8, ozzo da fatta 25 gradi.
2: Vias e traffic.
0: Vies libres alles 8:34 qua in Grigion. Giovanna tutti in via. Buon viadi e fat attenzione. Jean-Claire, quando ci sono davanti il risultato, l'Austria ci perde contro l'Argentina, va in paese con passione, appunto con i nostri colleghi austriaci al radio, dicono che è
3: va uns dieser Messias aus Argentinien gestern eine Nummer zu groß.
0: Più che facile da spogliare qua sono dir uscire, ma penso se ne ha da ci fius ia blers otters. Er simil Lionel Messi, definitiv un dels più grands del Balapè, mossen er le se cifres con des dot goals ad in VM all'el osa da spio er saira al record di nuovo gratulain.
4: RTR, informativ e divertente.
0: Buongiorno.

0: Mardi bunur als 23 de jün in 14 minuts les 9. I hai sa schon che son con mes happy birthday pa. Oz in di massatart, ma ich stes gratulare das poe creier düne, ich sper cela ir mo plajair de les gratulations. Feste pel 64 aval an empefat er, Campino, al centadur da di toten hosen, ma pens am celda weiss er de quistasuras forse nianco dudinos. Happy birthday, Campino, forse mo in let, davo al mega concert ci andat sonda saire di toten hosen eintil letzi grund a Turic. Hai, ich ci des er stat a quel concert, quello quella sa, di Toten Hosen sunt tot otter, sco tot, però is un sün tournea da cum già, quai lura schon. Cun lur ultim album de studio anna annunzia, i per quai a Lezzi er vendu ora son da saira vers 50.000 personas an fat feste cun vers 30 graz amo saira tard. Bun dus ures i mezz in viade tras als saides albums de di Toten Hosen. Du dices, ah, ja, wels Klassikers, quasi direi in papa l'atmosfera, ma i allora er data als più qui jetzt.
1: Und so rede ich mit dir wie immer, so als ob es wie früher.
0: Das Cagnoscia forza c'è bein nur zu Besuch, er quai is Campino. La canzone ce l'ha scritta dopo la morte di sua mamma e passerà per un ocell l'armin intil tramonto del solai a Turic, sonda saira. E er vede l'esperienza al pensa in quella atmosfera un po' più romantica appunto con il solai di riferire io a Turic. Tramis Blair Moore in direzione pubblicum al insomma fitch charmant quella saira al centadur di Toten Hosen. Sa sco far complimenti sia tu in lö Turic sia per lui in lö in gioia la band sia di una stat efficient in mince cas simpatic senza allures in mince tant dere l'ora er in pa ort fla osa con 64 ons ma is desa mo fig bun Campino di Toten Hosen live sonda a Turic sün tournea da cum già mo meins ci resten in mince cas. Questa è una delle attuali. Trinca aus di Toten Hosen.

0: Giasa.
1: Il martedì bunur del 23 de giugno in 5 minuti l'ora è fingiaderci a tempo per le prossime novità, quelle delle 9. Buongiorno.

0: las novitats der RTR.
1: La Vischnanca da Puntragin investesce 30 auter in spazi d'abitar paiabel ed in una nuova plazza da sport. In Gina fac tants gols a campionatis mondials sco Lionel Messi. Comodus dels temas, oz las nov, mio nome Olivia Christen, viendi. A Puntragigna venina part del gudoin dallas taglias in vendita da bains immobiliars e del gudoin semidades da maun impundida in l'avenir per schiafir spazi d'abitar paiabel, quella radunanza comunale decidi con acceptare in aleja sur lavorada de fonds e schiafir in nov fonds. Plinavanta el approva il quinto 2025 che serra con un gudoin da 4,7 milioni in stailsco budgetà in gudoin da 245 mili francs. La ragion sa in entrades dettaglia plib autos. Oltre da qua in quels de Puntragin approva in credit de project de passa 10 milions francs per una nova plazza de sport. La decisione definitiva croda ils sedes de Vust a Lorna. Per quei che le temperature sen flums e lais svizzer s'augmenten, avvertesce la cominanza del lavoro delle opere idrauliche Lai de Constanza Rhein, becimo delle conseguenze per il pesce, ma ben era per il provvedimento con agua da baiver. Il Rhein se veni per 3 gradi pliciaut da pilsons 70. Il problema è che la concentrazione di substanze nuceivle s'augmenta e la temperatura maximale da 25 gradi per l'agua da baiver ne veni bec adempliida dopo. Per tutto. Temperature alte promuovono il sviluppo dei germs. Una strategia nazionale manca. L'Unione Europea vuole in l'avenir cestiare in modo più severo abuso sessuale di fans in internet. Delegadas e delegati del Parlamento d'Europa e del Stati co-members hanno convenito in nuove regole. In l'avenir deve essere cestiare in l'intera UE d'acquistare, possedere o derasare materiale d'abuso generato con intelligenza artificiale. Era l'uscita una grooming deve essere cestiare quai esce una persona prende in contatto con i fans per motivi sexuals. La convenzione sta a venire confermata formalmente dal Consiglio dels Stadis Co-Members e dal Plenum del Parlamento d'Europa. Per il sport, il campionato mondiale da Balapè e tre ulteriori equipe qualificate per la fase da KO, la Norvegia, la Francia e l'Argentina. La Norvegia guadagna contro il Senegal con 3-2, la Francia guadagna la partita contro l'Iraq con 3-0. Per vedi Nurizzi sur Filadelfia hanno istituito romper la partita suente in prima mese d'at, qua per rondo 2 ore. L'Argentina guadagna contro l'Austria con 2-0, oma 2 gols per l'Argentina, saeta Lionel Messi, con cui alla tacciadra seta in tutti 10-12 gols a campionati mondiali, tanz scone di nauter. Ed è la partita di Dotson de Maun all'Algeria guadagna contro la Jordania, con 2-1.
2: La meteo.
1: Era oggi spettin di sulle gife fit ciao til suo intermes di sa forma nivels da cumulus ed in sto quintar con da raccia locale. Le temperature maximale sono a cuire ter 34 gradi in sur selva tra 28 e 32 ed in lendi di notte ter 25 gradi.
2: Quai en stadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Hai, i savaivet c'è quisquais. Olivia, senti la domanda. No, preciso, minus 15 gradi, la bija ci boffa intorno alle orecchie e voi sgrataivet al glaccio della finestra dell'auto. Pensai forse vi da qua, questa è la sua scuola in Oz. Mes nomle di una scena, io dai.
2: RTR, mes radio, mia lingua.

0: Mardi bunur als 23 de jün. Es indi de festa per Bruno Capaul de Lumbrain. Il cumplisce oz 65 anniversari. I spranza fal quai cun blera buona compagnia e la torta prediletta. I de voi antar dai a l'ura quasi in pasco desert. La musica ci plaja del l'ura dels auguris qua pro RTR. I vegn gratulà it la musica prediletta a partir dalles 12:30.
1: La Cupina.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoengiadina.ch.
0: I ci vesient da far ossa in regal tot spontan. Non lo cient, 25:30. Vo gratulaivet in otra metà in l'ora al regal in vos nom. Sumbe bonder, non lo cient, 25:30.

0: be.
1: Ich cominci a dire galaine e roz nossa tazza per far in plagiar d'anniversari. Sul pacchettin sta scritt 7554. Quai es al numero postal de Sent. Allegra e bundi Nadia Maiolani.
2: Bundi a tots.
1: Chi alzons?
2: Les funtats gratular a mes fill. A dia Maiolani per ses terz anniversari. I giovisar navant. Hai tot el bun postüble resenda fortuna i plejais co ce la finosa ant il mince di descubrir mince di al cnuf.
1: Hai. Alina torta prediletta finja.
2: No, na torta prediletta s nume importante ver ci es una cendai lina co florora. Hai scrai botto mo più importante con la torta.
1: Ats fu centrais, ha?
2: Oh, mai. Preciso, ats fu centrais.
1: Bellissimo.
2: Ho comprato trais.
1: Flotta, hai, buonissimo. Allora, già vi già una bella festa al Dea Maiolani per la... Ma è questo, cioè... Per la terza anniversari con trais cendailes e la torta da fraia scrai, non?
2: Preciso. Ma da sono mo il altro pro. Ma una de fraia è... Il frutto prediletto è quello che è la mamma.
1: Giovigiani, bella festa a te sent, a tutta la famiglia, Giodai e in bel dì. Grazie per il telefono.
2: Grazie, sì. C'era a tutti in bel dì. Grazie,
3: La Coppina.
4: Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina.ch

0: Billy a posta per la stale, se dir Club Tropicana vinda Wem, se fa fitch bain per questo tempo. Qua intanto si arriva Elias Tuzeus da portanti, qua si rimpascosa la stari vespa da porta. No, proprio! Tu hai una cimigina, c'ho c'è scuortes, e loro buca il zoccalin schix. Quali fai? In febbre da sta, non?
1: Ah, è un, è prof da... da essere in febbre da sta. E credo non vai neanche una scelta con quest'ora.
0: Prezzi. In mezzo caso va se tu o se parlavamo di ein, con il nostro auditore, il nostro auditore, si è pronto.
1: Un arch tematic fitch vast, no lines comincia di cercare un momento del campionato mondiale iconic e giusto pack de va, pack più tard tu dina de differents terms per il blind tar, ma dice so posta per tu daest, per domandare tai co gesto tu.
0: Ma Böj arp. Nein, schon nur. Du hast
1: eh also, per valadres, po effektiv dir.
0: Okay.
1: Böj arp, o büllet, na erce, da mai da, appunto, amo blers.
0: Büllet.
1: Hey. Ah, e da però, in cesi, di uomo, amo blers terms.
0: Hey.
1: E a ciascuna delle lingorie, scarina, c'è nunzi, per c'è a nomus.
0: Hey. Questo è il desiderio di un quarto, non?
1: Il desiderio di un quarto, preciso. E più tardi, di allora, eravamo da minigolf, ci ha l'occhio, questa fin defna, entro il comune di Schlin. Lura al stotort otter una jerta auditiva c'è genitors pon lasciar da voce i morissen più bot a loro fans e na l'ultim amo al cinque ex con le vacanze novs process all'aeroporto de Turic ci fanno il viaggiar bler più simple
0: bler più simple Und alle grein.
1: Sì,
0: le vacanze. Juhu! La dina scena dice arrivare bel bel come un sacco di nostra compagnia.

Smokey, Living Next Door to Alice. In questa Stadt, il momento c'è un nome, è non conciente sull'intero mondo, è una moduna conciente, in questa Stadt un momento di storia da Belapè, c'è un qual è la città d'ora qua, le 9.45, c'è un dal Cecciausa speciale. Qua è da mo bler da più fino alle 12 al microfono, Elias Tuzeos. Buon dì, bel, c'è te live, bel c'è restaivet.

0: Mardi als 23 de Jün erterte Leibet in des die Undersch del Championati Mundial de Ballapé.
1: 48 Nazions, 104 Geus, 3 Ospitants in Campionati. Erte Rapporta del Campionati Mundial de Ballapé.
0: Sot condizions difficiles annulò er a Philadelphia la partita Francia contro l'Iraq, ci desida ora 3-0 per la Francia. Avancia la seconda metà della Ida Libra avevano squadras e fans ad avere pazienza radont 2 ore per vita di un Orizzi. Kylian Mbappé ha tratto 2 gols ed ha uscito per egualizzare il vero record di gols ai campionati mondiali del Tudaesch Miroslav Klose. Quel record aveva però fin già egualizzato a questo turnier Lionel Messi e da miss la sura giusto mo 2 gols e le sosse gli ovader con i più blers gols a campionati mondiali. Des 2 gols sur 28 partidas gratiassero gli ultimi 2 gols contro l'Austria, 2-0 le sida ora la partita. Se la domanda se l'hai un favorito das is des 2 gols, dis el Lionel Messi ci non salgorda neanche da mince gol.
2: Non riguarda la rete. Estoy cansado, estoy con poca fuerza y me cuesta pensar, así que nada, disfrutando este momento y con ganas de ir con mi compañero.
0: Al ya del momento concluye la victoria contra la Austria, en la cual se la fat es de 7 y de 8 avel gol. Remarchable, con la prestación pero a muy remarchable y damo en per ocasiones permesso de lavorar ahora un poco el record. Después del comenzamiento del turnier, e sarà il suo ultimo campionato mondiale, ma il può con buon potenziale lavorare ora qua e là. E da momento guarda ora per Kylian Mbappé della Francia, il ha fatto ses fino a 16 gols in be 16 giorni a campionati mondiali ed è un dei giorni più giovani con Lionel Messi. Also, il potrà ora fin già fare un record e l'ora muovere in futuro 2-3 turniers. In le ulteriori partite del resto alla Jordania pers 1-2 contro l'Algeria e Norvegia ha guadagnato 3-2 contro Senegal.

0: Chuck the Money, Steven Sanchez e per Mani vai rosa. C'è Chausas, special a ciascun del campionato mondiale da Bella P.
1: C'è moment del campionato mondiale da Bella P sognau tra il pass vinta il gol.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
0: Al c'è Chausas, campionato mondiale da Bella P. Special mincedì con la possibilità di guadagnare 100 francs e di entrare nella concorrenza per un tricot sotto scritto della nazionale. Il premio è una grande motivazione vonda per partecipare. Dovrebbe essere la savuta necessaria, la savuta di Bella P. Noi cerchiamo un momento iconico o un nome iconico, ma ella giusto declarare le collega.
3: Tottenina discorre l'intero mondo da un teenager. Blairs Experts nan avant Beach GL sin il Zedel. Con questo turnier comincia la storia di un palapedist che più tardi quasi mincio fanno in conoscia senza saper se dretch nom.
0: Chi cercina? Se avete un'idea, telefonai 0800 20 25 30 e ripeto 0800 20 25 30. Due telefoni hanno lui in questa concorrenza e le linee sono aperte. RTR, c'è Chausas, VM Special, buondì, c'è il telefono.
4: Benji, che vuoi Daniel, te vedo.
0: Buondì, sir Daniel.
4: Sei qua per essere Pele.
0: Pele, come Daniel sono Pele?
4: Oh, io avevo ancora un corto in il film della Leva di New Orleans, che sei... E ricevuto in gesto in gara di ogni conto. Dove deve essere, sto può essere.
0: Also Pelé, e fisso c'è un teenager? Tutti conoscono, il senso conosce se è dret nom. Il Pelé, 1958, al campionato mondiale in Svezia per la Brasilia. E con quel turnier comincia la storia di un bel paese al quale presto mince ufante conosce. E qua è Pelé. Sinceras gratulazioni, Sir Daniel.
4: Grazie, Fitch.
0: Per concludere, mo, 17 anni avevo il collegato. È stato il più giovane giocatore tira gols e campionati mondiali. Ha fatto 6 gols in 4 years e ha fatto 2 gols in finale con 17 anni al Pelé. E grazie a Pelé, al Daniel Davella, guadagna 100 francs e forza è un tricot per la nazionale. Sa Daniel, il postare il telefono, ora fai una qua io.
4: E
0: per intanto, già una sincera gratulazione.
4: Grazie, Vince, di MBG.
0: Grazie, le stesse mai.
4: Ciao, vai, ciao.
0: E per voce te live in un tema, e da qua mincia di l'occasione di cercare e cercare momenti iconici del campionato mondiale di Bella P, di tutti i campionati, guadagnarci in Francia ed entrare nella concorrenza per un tricot per la nazionale svizzera. C'è tutto al Giovades in sottoscritto.
1: C'è il momento
2: presentato da Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

Pel campionati mondiali hai domandà a differents experts. Da balapè, da sport, experts da datas, e da fata, experts dalla meteo. E c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai? Domandai ne sapiens a voi. Chi vince campion mondial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta isci pro al finale. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. E col red tip ed un pa fortuna, gudoniaut un tricot da nostra nazionale con le sottoscriptions da totas joaders. Forza gudonia la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out almain vu, gudonia.

0: las novitats ter RTR.
1: Enil Sursese in radon 2000 chasadas stadas durant 3 ore e mezza senza forza elettrica. Ed il plan del Consiglio federale d'augmentare la franchise minimale della Cassa de Malsauns è di spitaivel. Come dus del tema sots, las deis mio nome Olivia Christen. Biendi. Enil Sursese la forza elettrica cruda ad ore ier saira per adunt 3 ore e mezza. The North Swiss Grid, la società de rete nazionale, ha l'interruzione comenzà curt suenter la 6. Protociades en stades de main che 2000 chasades quaiten or indicazions de l'over elettrica de la città de Turic e VZ. La ragion de l'interruzione de la forza elettrica en la rete surordinada neanc bec clara e vegn sclerida. Il Consiglio federale vuole aumentare la franchise minimale della Cassa de Malsauns da 300-400 francs e reglare adattazioni in l'avenir con un meccanismo automatico. Le partite burgheses, la PLD e la PPS, beneventano il progetto di consultazione per via di grandi risparmi e di più accena responsabilità. La PS è contro la revisione, dus dels arguments, ins transferesce ils costi in ils cantuns, las citats e las vischnancas ed ins rinforzescia l'inigualità. La partita Il Center sostiene l'augmento della franchise ed intanto contro il meccanismo automatico. Per quai che le temperature in Flums e Lais Svizzera s'augmentano, avvertesce la cominanza del lavoro delle opere idrauliche Leide Constanza Rhein, vici modo le conseguenze per il pesce, ma ben era per il provvedimento con agua da baiver. Il Rhein sa venire per 3 gradi pliciaut da pi ils ons 70. Il problema è che la concentrazione di sostanze nuceive s'augmenta e la temperatura maximale da 25 gradi per l'agua da baiver ne venne vici ad emplire dappertutto. Temperature alte promuovono il sviluppo dei germi. Una strategia nazionale manca. La crisi del carburante in Russia, per via delle attacche ucraniane, sin ovres dieli ed infrastrutture d'energia russa, s'extende sin adina de pli regions e fin in la Sibiria. Pli res regions russes razionescen la vendita de benzina e diesel. In la region sibirica Omsk, ven limitada la vendita de benzina sin 40 liters per auto, a comunicare il governatore de questa region sin Telegram. In sveglia impedir compras da panica, Tancadis.
2: La meteo.
1: Era oggi specie in disole life e fit ciao til su entre mesi se forma nivels de cumulus ed in stocco intar con deraccia locala. La temperatura maximale se na cuire tra 34 gradi e in sur selva tra 28 e 32 ed in legge di notte tra 25 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Il bel orb, sco traduzione per blindarm, e il balader bein, a coordon in altri idioms, in adesso forse noms più adattati. Le lingorie sono le risposte, qua in quart passa le dish, e li astu zeos as accompagna al microfono, und in romancia.
4: Mes radio, mia stat.

0: Alex Warren con Passenger. Dudus passa das desch RTR.
1: Las linguarias. RTR presenta Las linguarias.
0: Da questa ora in martis ad una lingua romancia in nostro focus. Daniel Teli, redactor del DRG, es arriva oz a ciascun de las linguarias. Daniel Zurda, che imprenda una oz al cnof?
2: Oz la nostra facenta con una parte del cierp che sa fa male il ventre e il virsa in le plaid. Non ha da mai col bel cieg, ni bel cioc, scogliava Jesse Trin. Con un stico Elias.
0: Probabil Jesse bel orb.
2: Ok, pietutina scogliava, semplicemente valader. Ed è nomi stu scassa e quem prestato il tedesco, plin tarm.
0: Come stai insomma in quel tema, Daniel? Hai tu lasciato operare il bel orb per caso?
2: No, adesso per fortuna bo, tocca non sa a quel, ciao Andrew Ausmei. La causa è quella che noi abbiamo comprato cerieges l'altro giorno. A mia mamma c'è Vadina, che non sa che ha cerieges e beve l'acqua in quel momento. Ci gioco se venire in un bel cieco. La mia partenaria viene in cercavilla da qui a menzionare qui.
0: Ma torna qua o no cerieges e l'acqua con combinazione culinarica privlusa?
2: Allora, non è che è leggevo davanti il tema con ciò che è buono. Ma non c'è forse in prima ordine con quel bel cieco. Quei non ha mai la prima parte del bil gries, avvit quei bil cieg, penda in cina un appendix, a quel se meglio magari in virm. A certe condizioni sa quei appendix si inflamma, tanto un buco ex num e per questo lago sta a cerire la cenina.
0: Ti pare un po' un expert?
2: Vai se capisci che Google antichi. Avevamo una volta in inflammazione da quei virm in appendix che giungono quelle dolore infernale. Ad in zauda l'usavenz, soprattutto in sur selva, in sa cia bil cieg, ni asro niu bil cieg. A tutto norvin quei virm vidi bil cieg, lu allontanavas con in operazione.
0: Il romanzo dovrà in quist caso da mai il nome di un organ per esprimere le dolore?
2: Per parte ciò, dentro nel grigion centrale, di nins aver mal madrun. Ma si trova bil cieg, scon us, a maneggia l'inflammazione, collegia nins quella col fleu organ. Allora, in una certa confusione, che si mostra la varietà di nomi che gli romanzi conoscono per quei organi e per quella parte degli organi. Di è buono dire chiaro che si maneggia il bel cieg, non si è prolungazione.
0: Anche il vocabolario dell'UDG, l'Unione del Gris, non è accettato il bellet?
2: Quei bipleit, che fa allusione alla dimensione, con quei suffix diminutivi. Per altri slogan sei attestato era il bellin in altra forma diminutiva. Allora vignon dinins il bel stretch, a scuola cervi il bel stret, ad avani il bel cort, ad amon il bel lo, lat, ni large.
0: Dai er expressions ci si riferiscono alla forma di quel?
2: Già ben, io ho accattato in una forma perfettan, leo gini para il bel tort, a per castia savani il bel tort, per Wurz il bel croce. Interessante è intonare la combinazione fetch della sada con gli adjectivi nar a sturm.
0: Questo descrive magari le dolore, cioè le inflammazioni, cioè sono.
2: Già, io credo anche che questo è il caso. Perché io voglio dire che questo è proprio fa fetch, ma non so. Che insomma, sono tutto squatter, so io, cioè tutto.
0: E non ha mai niente, se concede.
2: Io, e beh, questo è un po' fine, guarda, sempre lì. Lo è l'ora, boh. Ulteriore espressione è «bel zoppa», «bel zoppo», «ni bel zoppao». Qui in prova di descrivere il leuc degli organi che si zoppa da vos in auto. Also qui in stacciava che si è zoppao di un altro organo. Ed in vos esempio è il «bel piars», a scegine era bius.
0: Also qui sono forse fitch blere espressioni alternative per il «bel orb». Remarciabile è però ci non dà una espressione che riguarda da un verm. Cioè pensare della forma.
2: Esatto, questo è un buon punto. Io ho ricercato in te e ho valutato il Samaritan, che è un intruidamento sanitario che è del 1922. Lei propone il dottor Federspiel, mi ha adomato il termine bel vermiculus. Adesso qui usa il inif della Massonia del Cinonau Blindarm. Cioè, fosse questa la proposta la più corretta dal punto di vista medicinale, terminologico, ma è la buona successo, se non sai via usa.
0: Per la paia vai una ricchezza di termini, ossa. Daniel Telli, redattore del DRG e hobby medico dell'interno, forza. Grazie, Fitch, per le ricerche.
2: Anzi.

0: Luis Capaldi, Forget Me, invlida mai, chantla qua.
1: Il calendar.
0: Deja mezzis a stat RTS Los Urales, non dar un sguardo il calendar ci des oz un pa più... Ja, bad wird. Il calendar oz cun B1 prea visper da man. Da man a l'öl as 9.45 il Café Romanche aftan. Quest il inscunter romanche per totes e tots c'è un interess de la lingua. Un inscunter avert, un inscunter simpel. Un inscunter ce vo poter visitar da man las 9.45 aftan in la biblioteca comunale. Per de più occurrenzas o è la possibilità di indicare svesse occurrenzas in la Romancia o con Conex Romance visitai calendar.ch. Toccaci a lui, ben prelet ad una qua, in tonas decimezzo.
1: Il calendar.

0: In 21 minuts la sündas RTR dat livet als 23 de jün. Lö fin def na civen, sonda e domenja a lö a tschlin minigolf. L'inter comun as transforma in un percours de minigolf cun des via fiers, cun des hai pitchens percours d'invenzion ci meinen tras il comun sur bülls e tets, tras jasses e sper portas via. E dal telefon veina ossa Curdin Tonas, el es iniziant de l'Union Culturale Somalgorst 74, in Union ci s'ingaja per progetts comunaivels e creativs, sco per exemple appunto questa prima edizione de minigolf a Tschlin. Curdin Tonas, la prima ea, de quos poe imaginar quai, hai, minigolf a Tschlin?
1: Ma bun di, tu hast declarat veramente fin già fitch bain, tot prossima fin defna, il 27, 28, wenn Tschlin transforma in un percours de minigolf. Il comune è svaire grand, durce non fa semplicemente des, usce sectors in ciò ci può giovar. E cosa tu hai detto, lur noi giovane con improvvisazione, sur bülls e sintetz, e trastablas e jasses e per portes via. E lur in più, da e sonda saira mo in party, in pa feste con grill e dice e prospierta vert. E domenica da vomez di sporge musica in comune, ma musica popolare in comune e rimpa attraverso comune. Usce ci dà una fitch flotta fin defne, da io var insembre.
0: Ah, qua è tu ne erdo, d'un flot program. Non vendo di des via fiers creatives, e mi paes vos sarat in mezzo il process da transformare il comune. Co es quai?
1: Hi, qua torna Fabrizio il Spans con Benjamin Fritz e Thomas Stüssi, qua sono due artisti dell'Appenzell. E noi siamo per il momento l'andare via a fabbricare sectors. Ma ti immagini che un comune diventa una piazza da giocare? E qua è veramente fitch flot, perché c'è ora la possibilità del comune tutto in un'altra maniera. E scuola proprio l'os familiare, perché in un'altra modo, perché tu ora come si potesse giovare qui, fis questo interessante per giovare, usce c'è un'altra via.
0: Mm-hmm. 130 annunzes a dat fin già, un per plazzas libras daia a mo. Per ci ci vuols annunziare, ci sono le regole e co as poi a partecipare?
1: Le regole sono veramente quelle del minigolf e questo mince gruppo ci viene a giovare ci sono le regole. Ma giovare in gruppo da 5 a 6 persone ad una un mezzodì o un'ora o da un mezzodì. Il percorso è veramente per tutti e tutti a partire da 6 anni. E creare fa piacere a tutti perché per certi settori dipende un po' dalla fortuna, quanti punti ci si fa in ebbe. Ci sa giovare bene a minigolf, l'importante è proprio il giovare insieme in a Gudegnar. Come tu hai detto, l'idea è man per plazze libere, ma sto annunciare con gruppo o individualmente e scrivere un'email a info@somogors74.ch. Ma naturalmente non si può venire a vero, semplicemente, perché è proprio una flotta occorrenza in comune.
0: E sarà bell'ora, ed è un po' più agreabile, probabile, era Tschlinsko qua, qua, della temperatura, non? Domani ci ci vuole avere o partecipare, minigolf a Tschlin, questa sonda è domenica, per ci ci vuole proprio partecipare, dai a Eremonia tutte le info inscritte via calendar.ch.
2: Al Puls del Grigione.

0: are right.
1: Quais musica per quest'ora? Three Little Birds, Bob Marley and the Wailers.
2: RTR Impuls.
1: Missing Person Report, il Mad de Zizzers, il Impuls de Dots de Romana Ganzoni, ci van davo persunas de sia vita ce la pers or del Zülz.
3: Scomata, je ve de sta a Zizzers, il comune natal de mia mamma, per romansch Zizzers o Zir, sper cuora, la steve mia tanta Greti, sesom, Heiri e quattro fans, mescus drins. Il da baivra Zizzers dera una sensazion, Rezünzer cun aroma da bergamot, c'è, gnanzur il flüela e passant tras il partenz, savoreva fingianti la ciavorgia della clus, all'anquart igis e l'ura anti la vial stros, in giù c'è mis parent spettevena mai. Ed una sta, essere stata il sesa av la classe, spetteva cu la famiglia e un mat bivegli. A mi, da mes cusdrins, un ciev fingia in reala, Eror da d'una famiglia della Uvrain sco è, se snom na invlidà, ma na del, e c'è no, vivono li stessa lingua ed energia e li stessa voglia e fom, da discorre da tot, da velos e flors e frases e da combatter pel meldre argument, opinions, tenutas, idees. C'è ci des il giust mod da viver, e trar fla, ciaminar, as vestir, digerir, E ci es più svelt, più impertinent, più spiritus, di mena un grand giodiment intellectual. Mince saira, sun via, cun rezünzer gust bergamot. Veve studit quella ja, c'è tu dvaintes meccaniker d'autos, in c'è garage lavures, o es fingia pensionà, voglia da far un pa di spetta.
2: Impulse

0: Schettet la radio, meine trasli storie de musica.
1: Schet chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, nua che la musica è da casa.

La Sharina va als uffants una registrazion. Da l'acna vusch, da ses impisa meins. Una jerta auditiva, pel castis moris più bot. Qua es possibile con la spürta hörschatz. Quoce con la funzione, dodina qua giusta. Da vola sündes, pro RTR. Intanto mo, fai musica. Della Adele. Easy on me. Romancia, becce con noi.

0: las novitats ter RTR.
1: En il Sursees en radond 2 milizzaras stadas durant 3 ure e mezza senza forza elettrica ed il plan del Consel federal d'augmentar la franchisa minimale della Casa de Malsauns è dispitaivel. Come dus dels temas oz les indisch, mio nome è Olivia Christen, bendi. En il Sursees è la forza elettrica crudata ieri sera per rund 3 ure e mezza. Tenor Swiss Grid, la società de raid nazionale, all'interruzione comincia a curzo entre le 6. Per tutti i stati di Main, che 2 milizzaras, quattro nord indicazioni dell'ovra elettrica della città de Turic e Vezet. La ragione dell'interruzione della forza elettrica in la raid surordinata ne è un bec clara e ven sclerida. A Ciappina, alla Mantogna e Arsa in Remisa, che arrivi in Ciasa. Gli abitanti in dono con se strai ufanz hanno potuto abbandonare duras la Ciasa. Quelle donne già dusce ferm, che non può più abitare in quella, a comunicare la polizia centunale. La sera, curta avanti la SIS, alla polizia surveni l'annunzia di una Ciasa che brigia a Ciappina, e intorno alle 10 anni il pompiers luoghi sotto controllo il fieu. Il presidente comunale di Ciappina organizza per la famiglia in allo. La polizia centunale evita sclerir la causa dell'incendio. Il Consel federal vuole aumentare la franchisa minimale della Casa de Malsauns da 300-400 francs e reglare adattazioni in l'avenir con un meccanismo automatico. Le partite burghese, la PLD e la PPS, beneventano il progetto consultazione per via di grandi risparmi e di più accena responsabile data. La PS è contro la revisione, dus dels arguments ins transferesce ils costi in els centuns, las citats e las vishnankas ed ins rinforzesce l'iniguaglia. La partita Il Center sostiene l'aumento della franchisa ed intanto contro il meccanismo automatico. Il commercio in dettaglio svizzero è cresciuto l'anno passato per 1% compraglia con l'anno avanti, in zare di straine sviato totale da 104,7 miliardi di francs, come una ricerca dell'Istituto per scrutazione del mercato Nielsen IQ. Cresciuto intanto molto il settore di victualias, il settore di prodotti di non-food è riduzito per 2,7%. I dati in concorrenza del prezzo intensivo tra i discounters e i supermercati in Svizzera era per vide cedaine di negozi internazionali che venire in Svizzera con Rossmann o Action.
2: La meteo.
1: Era oggi specie in disso relief e fici ciao til sventremes disso forma nivels do cumulus ed in stocco in tarco un daraccia locale. Le temperature maximale sono a cuore tra 34 gradi, senza selva tra 28 e 32 ed in legge di notte tra 25 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Il tun de la vusch de la mamma o del bab in Uralia berufans il melder cass una de las più belles melodies del mond. Si vespero da capitar als las genitors. Rischa da sblacciar il sun de quella melodia ter svelt in pustütsch als ufans una mo juvens. Per elles ed es da il hörschatz col seguent contegn.
4: Essere il os, il vargau, raccontare storie che hanno collegiato, che hanno fatto le persone da quelle persone che le sono oggi, qua è stato il centro. A tutto ciò che si vede essere in bordo di te clap, pitato per le fonds, qua è stato una venda.
3: Qua è quinta Prisca Belliel, ci dice la nostra collega da radio, ma ci dice er audiobiografa, vuol dire una incombenza dell'Unione Hörschatz. In incumbenza dell'Unione Hörschatz va ella registrare le voci dei moribundi per lur ufans. Il nostro tema è la prossima mezz'ora, dove c'è il microfono Elias Zuzeos.

0: Üna liada, üna branclada, l'idea d'üna vista, c'è resta la memoria che i genitori moren. Più piccin ci sei, da più le algordanze sblacciscono, quai portoghese impostit la voce sa prisca bigliel.
1: Qua è un speciale, qua è un fenomeno del radio, ni? Nus nostre voci, qua è un effetto, qua sveglia emozioni, al miglior caso, qua sveglia malezze. Alla voce è un'idea che fa una persona fech singolare, also fech unica. Alla voce è un tun, con la voce, con le gestie emozioni, ricordiance, con la voce si esprime humor dentro le linee. La voce è qualche agliafon, in se sets prensi, registresce comprim, quella è un gal ventre della mamma, also avonkins ves agli agent pop nella poppa ins, scia audenins, audenels nostre voce. Alla voce è qualcuno che dice che è deplorabile, ma è qualcuno che amplia il comprimento.
0: Qua è un quinto prescabiliere con colleghi del radio, ma con autobiografi del Hörschatz. Il Hörschatz è un rilascio auditivo, una gerta da genitori moribundi, allora ufans minorens. Per esempio, con questa mamma ci si chatta per il Hörschatz sulla pagina Il Reit.
2: Liebe Anna, liebe Lina, wie ihr ja wisst, habe ich leider die Diagnose Krebs bekommen und ich werde irgendwann wahrscheinlich nicht mehr bei euch sein. Und dass ihr eine Erinnerung habt an meine Stimme, erzähle ich euch aus meinem Leben, so wie ich es erlebt habe.
1: Eine der Fundaturen, die fährt kein Hörschatz, quella die Dina Calavus, ist die DNA della Olma. Also, il tun sulet provoca che abbia più grandi risonanze, che è il trenusetz, con us de kleina. Per cui la voce buda so cezia a fig preziosa, a custaivla, ad in hörschatz in quel sen.
3: Cois nasciuda l'idea da sporger questa, da mantenere questa ierta auditiva?
1: Also, cosa è mossa riferisci le fondature del Hörschatz che date in Svizzera? Qui è per l'inna la Franziska von Grüningen, che è in conoscente redattura da radio anteriore, che fa differenti emissioni. Ella ha visto in un film documentar, sin vede er surda in semiont projekt respektive projekt original ka dat ka ai orions la terra tudestia la se nomna den tombo hörschatz mo bei familien hörbuch qua fatchen sit kunella la de che qua ein sit chiku steivel qua du se da in schwizere a sventer we view qua sei lusa dau ke la ai long se metzen zemen kun in autra profi de comunicazione, senza di la Gabriela Meissner, ad ellas due hanno fondato quella unione che si nomina Hörschatz, con ellas due un po' sco ciao dell'intera causa.
3: L'idea, qual è l'idea dell'unione, da ramassare queste voci, ma concreto, come funziona qua?
1: Also, in primis, hai chissà chi dà quella spirta, respektiv quella progida, per cui bien abig che noi siamo oggi cinciasur da quai in vita creta. Lo trovi più probabile per tutti in quel momento da reflectare. Lesio quai, saia quai. Aber si diventa la conclusione ben quai fosen si c'è, se si contacta l'Union, che ins amfla sulla homepage. Allo venins più probabile della Franziska, non della Gabriela, come prima persona, che prende incontro la storia, la situazione, le personali, in un corto primo contatto, che sa un po' cosa è la situazione. Allora, meren elles due, non che quella persona viva, allo ein elles dos je busulette sella san eba gidontres sco jau freelancers che lavoren e un pau a tutta nor region contactation lu quals freelancers ne kellas van allo servignau lu las dates per exempel al di al tank la lau lau fusina mumma in bab ka fus prompts de fein hörschatz prend si contact allo prende aussi contact con quella persona fait in un prim telefon i va in aga prudi con i mezzavonnai, cu, allo vai da fare un intervino, allo mondo spera svi.
0: E magari tu non lo raccogliesci.
4: Come andiamo su? Sagst mal hallo? Ein Mikrofon. Ich nehme eine Geschichte für dich auf, für dich und Anni. Ich erzähle dir und Anni mein Leben auf Mikrofon. Cool, oder? Mamas kleiner Schatz für Clara und Anni.
0: Schau, la Mama da Clara und Anni. An, schau, la Mama da Clara und Anni haben schon passiert. Passa 151 genitors raccontà l'uri storges per l'uru fans e procurau che per memorias ci survivan la morte. C'è quai sa far bene las persunas per toccas da quans quinta l'audiobiografo del Hörschatz e redattura da RTR Prisca Bigliel giusto sco prossimo.

0: Bad Moon Rising, Creedence Clearwater Revival, 22 passale sündisch, RTR. Un Hörschatz, die mir eine Järte auditive der Genitors muribunds per loro fans minorens. Quas als fitch individual, quinta prisca belliel. Al duro schelensch kotschel duro, und schelensch kotschel la mamma ol bab an der quintar. Vainch ures, schkoppel la mamma, es ist primisch kunter. La, da ben chün, ci decide.
1: Lau propi decida la persona. A propos persona, c'è impressione stuna va in discorrida qua ci des in sen regal als ufans, ma c'è fa qua con la persona svessa?
2: Quena buona domanda. Io quando è verrugt ins vater in stia casa a cioncia grad zack sur la vita, senza gran angfacca o gran prediscurs, in se propi en è l'essenza della vita. Adela va proprio di ultima mena quella detiele era sco sur le viada ad elogia che la aung si fa qua che la fa qua perché qua era de della sci important che se sa fonts audien tot quelles historias tot quelles collegiazioni ed anecdotes en de sia vita o de sia bocca adela ai biasga de che wow con te clausa tot qua sto se di che riche vita vai o giù. C'è bella vita vai a giù, se fosse quella tupa malzogna. In enorm grande ingraziabile dat, abbiamo avuto con ingraziabile che l'era in virus mai. Che io sono venuta, adesso era il bia del temps, è mo lau vi dette clà. Abbiamo avuto quella biarazga e causa che el, se io sono per esempio la stadia in agar durante gentà, allora, in tef la famiglia era un po' un tabù, perché era meno emozionale. Grazie la mamma, per esempio, alla detta, la mamma sa la buccia in ciò, perché la mamma sa come accettare quella situazione. Agar quelli che hanno fatto di tir, hanno forse più grande sbraglia, da se c'è un esperimento. Allora, sono io con un tec più grande distanza, abbiamo un grande interesse, abbiamo una grande empatia, vende creare. In momento che la sa di tutto quello che la sa di, da in vis-a-vis, quello tutto in anzi c'è altro.
1: Per finire, perché adesso tu decisa da fare qua?
2: Adesso venite contattata, io conoscevo il Setz Ebo, quella unione, sto se di sincero a me. Allora, an elles due, che hanno fondato, la Franziska, alla Gabriella, con quelle domande venivano di una pipi stedias, an elles encourage naturalmein persones gesan sustenieles. Al tema de la mort, ni de prendre comiau, ni de accompagnanzi ti, quai in tot temas culs quals jo se facentel e sciok, ca ampre mai absolutamein bo, ca in butta bus. Ja quetel cin se confrontesce con quels temas, se srevenje la veta tudi in autre valur. Ado sin sklauda o la mort, se sajn zem se zbutje kins a vid la veta. A par kaj kot je v saudom kval se duh s tem, ško in tegen semen. Ado je vaj špitjal ves en kaj sen, par kaj je kot lko šina preciv za lavur, da šina bjala kausa, ado je propi oza sventr kola z duozga, ki son štada, a zištav extrem enrichante, die war recent durch ein Privileg, die sei fa quai. Also, ich propi, eine Lavur, die fa sen, per die Schaja. Ne? Die quittel, kin sa, sko fa, ka quel sana, si checka, el meier kas, de, resta, se la persona, la mama, il papa in bupli.
3: Für mich ist das jetzt spannend gewesen, noch so eine Rückblende zu haben. Und ich habe eigentlich gesehen, dass mein Leben so gut war, wie es war. Auch euer Leben wird Hochs und Tiefs haben. Und ich wünsche euch, dass ihr euch mutig ins Abenteuer von eurem Leben stürzen könnt. Ihr wisst ja, dass wenn ich irgendwann in den Sternen bin oder auf irgendeinem Wölkli oder wo auch immer, dass ich immer für euch da bin. Das heisst, wenn ihr mich braucht, dann könnt ihr einfach die Augen zumachen, an mich denken. Und dann wisst ihr, dass ich euch gern habe. Und dass ich euch immer wird gern haben und stolz auf euch bin. Ich habe euch fest gern.
0: Hörschatz. hörschatz.ch ist la pagina la reit. Tot las infos daia ir sün nossa pagina. Ed als del pü important in somma per la fin.
2: Quels che se deciden prin hörschatz. Per quels e quai absolutamein gratuit.
0: La Fundazion es alimentesche cun donazions ir quelles indicazions che daivet vo pro no il reit rtr.ch.

0: Con musica svizzera della Dina, Sad Songs, is las 11 e mezzo per RTR. Olivia Christen, per piacere.
1: Enil Sursese, la forza elettrica cruda ad ori e saira per ad un 3 ore e mesa. Tenor indicazione dell'ovra elettrica della città di Turic e VZ, en staras pertucciadas radon 2.900 cesadas e clienti de comerci. A Ciappina alla Mantogna è arsa in remisa che arrivi di mia casa. Gli abitanti in aduno con se strais ufanza hanno potuto abbandonare ad ures la casa. Quella è donna già ad usci ferm che non può più abitare in ella, a comunicare la polizia cantonale. Il commercio in detail svizzera cresce l'on passa per 1% con pregliare con l'on avanti a registrare in svelta totale da 104,7 miliardi di francs, come usa in ricerca dell'Istituto per scrutazione del mercato Nielsen IQ.
2: La meteo.
0: Buon savaracci ci venosa. Oggi da man, esa sulla leaf e ciot. Il decorso del dies forma minciata a livello di cumulus e darà singles urizis e razzadas. Il resto ciot ancora si può quintare domani con 34 gradi e la giovgia con 36 gradi.
3: Mesdì, mes radio.
0: Viaggiare con l'avion e passare con bagaggio tras controllo della sicurezza senza occupare di liquids e limites. Qua è possibile a partire da venerdì a Turic. Il dettaglio qua scoprossimo.

Blue Light, Eileen Allister, quais musica svizzera, wot ad level las ondas romantias RTR. Baiver ora laua, avant la controlla, betor in piccen deo, on apod artor liquid da linzas. Ci ci viaggia mincetan cun avion, cunioscia, las tascias, las valischas ci spiglia in cabina al handgepäck, a stoiator tras la controlla e la vala da torora computers, powerbanks, da paquetar eint liquids in un sacin de plastic e tocas liquids non dascian avar sur 100 milliliters contegn. Ci si viaggia sovent appunto be cun la bagaja per la cabina, poco esser stantus. Ci ci parte dall'aeroporto de Turic, numero in futuro più che spisers, a partir da quist venerdì es poetor fino a 2 liters tras la controlla, grazie a novs scanners ci sun drizzats ein pro minciuna delle 26 linges de controlla. Quest novs scanners analizzation la bagage a modo 3D e rivono sci da controllar liquids o apparats electronics senza ci spiglia ora es. Tot quai valas in clea, be per liot ci parte da Turic, con tornar o con transfer a Turic dipende dal viadi e dal aeroporto al qual ci sparta. Ma fin già la partenza da Turic, e qua posso dire, da c'è un'esperienza, è ossa un tocco più semplice. Avanti svalora, anche con l'avion.

6 minuts, mezzdì. Cun RTR, das ist der Chalur in Madrid, 23. Juni. Mes nom Elias Zuzeos, FH Löper, Tona Poltera. Ci moderesch al Magazin. Je vu, je vo buona compagnia, vien avant cun nos program. E cun la musica romancia ci segue qua mo. Curdin, Nicolai, Kino, Romancia, non so din, las 2:30 c'è. Fin più tardi.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Un magazzin con intelligenza artificiale, mancanza di personale e di navetta per la musica.
2: E che è bel momento, scusate una cosa, aha, lo so fa click.
1: 40 anni sul Vurdoci fece click, Claudio Steyer, il manarda della Scuola di Musica Grigion Central, va in pensione. Clicks dovrei er per insomma attivare l'intelligenza artificiale.
3: Also, ich mache enorm, enorm viaggio con la produzione di implementazione di KI.
1: Scusi, l'economia grigiunga si faccia ed integrescia la IA, allora più tardi Cotternux. E facendo fermo avanti due anni o la bova a Mesolcina, in un'analisi mossa scusi in tir canton si avesse profittare di risultati. Benvenuti in magazzino, mis nom Toni Poltera. Due anni sia delle malore in Mesolcina tira il canton di nuovo bilancia. E evidentemente ci occasionò grandi donne, interrotte la via di transito di San Bernardino e costò la vita a due persone e una persona resta sparita. In un'analisi di canton ce n'è da pubblicità oggi mossa, scusi il canton so in futuro profittare da quelle conclusioni in Mesolcina. Martina Gaudenz.
4: Analisar il processo alle decisioni che mi nidas facces su entre le malaure di 2024 per ascia a prendere per il futuro. Quei è la fine mira di quella analisa. Tenor la legge a quella stueu vini faccia. Urban Meissen, manader degli uffizi dual e prigels della natura, gica la collaborazione denter Confederazione Canton a Vischneunkes segi stada buna. Denton?
5: Quel che si vede è migliorare il futuro e dinata la comunicazione in sei lanciata occupaus con altre cause che si mette in immediate in coordinatura in profi che sorprende quella lavoro.
4: En pli conferma l'analisi quel che era schon en conoscent. Plirs facturs han procurau per las bovas ad inundaziuns. In a primavera fec bleccia, la neif che luada plito start a la plievge intensiva. L'analisi muss vine von. Ils prigels della natira restan in a gronda risca e la mesolcina a savessen vini pli grons en tras la midada del clima. L'analisi raccomanda per quei è da risguardare meglio la umidità del terreno e da calcolare più esatto la quantità della glera. Biaras mesires enchon en realizzazione, sco l'actualizzazione delle carte de prigel e la planizzazione de novs projekts de protezione in territori periclitai.
1: Enox rastagn angrijung en interen schabec ci monta en una catastrofa personale, Erwin Kaduf.
6: A Ciappinas, in la Mantogna Surtuseun, en in remise ed in a chiasa ars sir sera. In a donna es est trais ufans am pudi abandonar la chiasa a duras. L'annunzio del brigiamento è arrivato per la polizia cantonale avant la sis. La remisa è arsa del tutto e la chiasa donegiada talmain che la ne bec pli abitabla. In tundas dies el fieu sta sot controlla per la noccia nel spumpier sendrizza in a guardia da fieu. Il presidente comunale di Ciappina ha organizzato un alloggi per la famiglia. La polizia cantonale sta anche chiarire la ragione per l'incendio. La vicinanza della scuola fa l'anno passato una perdita di 155 mila francs, che è ridotta 3,5 milioni meglio che budgetà. La radunanza comunale ha approvato il rendiconto. La terza è la concedì in credit supplementare da 112 mila francs per la sanazione dal provvedimento d'Aua Val Giustina a Sent ed in da 162 mila francs per l'automatizzazione dell'ovra elettrica Clemgia. In il Sursese si sta irsaira pli complicata a guardare Balapè. Curzo entre le sis è l'elettricità cruda da ora per rond 3 ore e mesa. Tenor Swissgrid, la società de reit nazionale, en entun 2.900 chiasades e managis commerciales stats pertuciats. La ragion per l'interruzione del corrente elettrica en la reit surordinada sto anche venir examinada.
1: Et a propos examinar ins examinescia regular manch la qualità de lava. E co on las temperature sotas in a grande influenza, sen becenga la quantità de lava, ma bagnirsen la qualità.
6: Se laua in ils flums leise da walz venia dine pli chauda na periclitesche quae bitmo ils pes ma bain er la qualitat da laua da baiver. Temperaturas autas promoven il svilup de germs. La cominanza de lavur de las ovras hidraulicas leide Constanza rein avertescen de las consequenzas e di era chi mancia in a strategia nazionala. Dapi ils ons 1970 saia il Rhein vegni per adunt 3 grads pli chaut. Ac na main, na dascia laua da baiver bec surpassar ils 25 grads, ma già oz na posse questa limite bec venir ad emplida dapertut. E per restarter laua, in il Cantunzon Gaglia, si scomanda a partir da d'immediat da prender aua ord flums leis e da walz, scins na bec domanda l'ubiencia. Uscire reagiscono le autorità sin la secira crescente. In il Cantun Turgovia vale questa misura già da pilemna passata. Il post specializzato in Gagliais valitesce il privel con scelim trais pie considerabile. La situazione sa è somigliante a quella dals ons da secira 2013 e 2012. I dat tentant excepziuns a quellas appartenien trant rauter il Lai Bodan, il Lai Riveun u il Lai de Turic, sco era il Rhein, la Lint ed il Canal de la Lint. Ils scheins de locaziun duem venir examinats automatica main e regular main e sbassats per cas gilsen en nun lubida main memia auts. Quae vul l'Associazion Svizzera da locatarias e locataris. Per quest intenta ela inoltrauts in a iniziativa sottoscritta da passa 140.000 personas. L'Associazione della Vis, che il Scienz de Banca sa in dic se sbassats, uscì che quae avessi erstu i capitar ter il Scienz Ciasa. Il contrari sa ad entanti il cas.
1: Ielas dudas e set.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: Intelligenza artificiale ter firmes grigiungas e scu in francese che la, la fira.
3: Io crec in coiffeur dovrà cai. Ma ha sal forza dovrà da muosa la perfetta frisura. Si il client vegn, leo sal forza dovrai, aber doch il devos il tiglia il scavels stonde una dina meul.
1: Niel peia in spivel e la forbes. Ed in avetta da profession per la musica, Claudio Steyer, i menader della scuola da musica Grigion Central, vo si apprest 40 tons an pensiun. Ed ossa, al da plepeda per... La regina dits instruments prest schon celestial e du scevur deine nos agist anche la direzione.
0: La meteo.
6: La bell'aura e le scialires continuation oz de meune pushman dati con zont soleil. Il suo intermezzo se formen mi chiamai in cins nivels de cumulus e local poi dar in adracciada u l'altra. La temperatura resta alta, oggi da me un fai a cuire in 34 gradi, diev diecizont 36 gradi.
1: Alle firme grigiunghe voi bagni, che io mi incecasti in una ricerca dell'Unione Grigiunghe de Mastrin, soprattutto la mancanza di personale mossa e maleggio positivo. Natalia Weber, voglio sapere perché ci che è, ossa, usceia.
4: Tenor la ricerca ci desnida fatta in avril e il mangel da personel piglio giomini. Totuna resta la situazione tendida. Tenor il direttore dell'Unione Grigiuna de Mastrenza, Maurus Blumenthal, e già quei il seguenti motivs.
3: Se non è l'economia e l'Europa, l'economia mondiale, che è piuttosto flevla, pliris vicende del Grigiun, trovano un po' più alto, non vengono più alto, l'industria, l'industria, begegnen busiles Platzes. Der lauter wart aber an les Vicentes e en periode die entuern kolla situation. A quei è fecci importante menzionar e gim forza minciton na fambo plitoles lavurs, externalization certes lavurs, se focussation sind sich ja eher simplement en periode die entuern kolla sfida, a quei vetsen seles zifres.
4: Der les Platzes de Gersonedis Libres es ege pipoce fedie da cetir juvenils. Quei però erbe fich minim e quei as possi declarir fich simpel.
3: Nus vein usse comprigliau con von tres ons e la ruasna dils juvenils che ni ot scola. E usse ne ven, as nus essen stai, sil punct pi bas e pren aber botir ils proxims ons, quales cifras sans ege mirage coi vezzo ils proxims ons, che ovegne tendenziali in tic a prender tiri, ein tic tic, de pli lieut che vegne nort scola, a circa Jei imper de pli, imprendisz, aber en tot prezi quei relativament stabil.
4: Il mengel de personel resta di mena tuatunna, ma er il svilup tecnologic può esser un agiut ant il combat contra il mengel. L'intelligenza artificiela sai allora un sustegn, ma sgiurana la soluzion, almain na encia.
3: Cosa lanciata va in capri investà e trova più a tempo di implementare la scuola e gli altri che vengono. Ma c'è che vengono a dire adesso certe branche, certe mistrenze vengono a semidà enormemente nei prossimi 11 decenni. Also che ho dato in grande sviluppo ma tocca il Davos, in smera, la storia dell'economia, in Davos c'è un contonso. Tecnologia ha manau che certe lavori trovi bopli, aber da puspe novs mistrens, novs platzes, as iam un bude quei no che entras kai dat in grande disoccupazion.
4: La mancenza de personel del fate resta una sfida er in grigion. In postüt, il sguardi l'avenir des prossims quindejans, in o cebgeres personas del fate geron in pensiun, pudes lora der ciò dventir più problematic. Actuel manch, so la situazion però almain un poin calmida.
1: E non si restano per l'Unione Grigione di Mastranza, l'Unione o anche la ricerca, e li sapete che ci viene dovrata l'intelligenza artificiale. E che ci para, in zocco anche potenziale. C'è viene facile dall'Unione Teciale, però per sostenere le firme in due mondi, dat IA.
4: L'intelligenza artificiale è oggi in di omnipresente. Es può escreier. E tua tuna, dicen 17% delle firme domandate, ci hanno trovato insomma in giugno IA. E be 5% ci hanno integrato fermamente IA in tutte le partizioni. Il resto sai un po' per il proverore e non sai ben puntuale l'intelligenza artificiale. Il motivo principale, ciò che viene trovato uscì poi, sai il mangel di savuta. E co vuole l'Unione Grigione de Mastrenza giudir, dice Maurus Blumenthal, direttore dell'Unione.
3: Se non avete venuto a dire per la nostra gazzetta quella tematica, digitalizzazione, scuola in cui implementiamo, se venuto gradi gli uomini in Venemen, KI in Bündner, KMU, e noi conosciamo se non la pratica, scuola in implementiamo, lui venuto con la nostra scuola, con la HVSGR, venuto in un seminario di Vendelieton, e noi siamo wieder in Projekt con GR Digital, mit Lunder, die dat in Sustegn der Kusiliation per KMUs, per jene Analyse, ne was stehen uns, kos wenn uns in Wien wohnen. Also die Kosten sind Differenz bei den Kaus mit Lunder.
4: Und uns sagen erne Usche, dass es beim Moment ein Chatter Nolle in den Sommer in Juni nulle wurde ja kun IA. Quei detja er in Grigion ja fich buns Exempels, ci sun ja Usche a du sos wie de la lavur kun IA, ci al sporgen lur Experienzas ci pem giudir ad otters.
3: Nus wenn el Grigion zerts early movers, ken fich fich davantir, also ich mach enorm, enorm biasch kolle quega pertukali implementation de KI.
4: Ci ces ege però ad una de resguardir, nada per tuot es possi anuzzagir il svilup tecnic de la IA. In certes branches sci, in otters na, o almeno più poc.
3: Tutto quello che analisi il faccio, analisi giuridiche, controlla contratti, ed è efficiente che trova più il giurista controlla contratti, né quello che per tutto sviluppo della software, della programmazione, è leo, che è enorme, che è marcia. Io credo in coiffeur, dovrà KI, ma se forse dovrà, da muoversi la perfetta frisura, se il cliente viene, lei se forse dovrai, ma dopo il devo, il tigliaio, che vels, stanno in una dinamica.
4: Alla fine del Squins, o mince firme svesse da decidere, scia e scuccia vogliono usare l'intelligenza artificiale in loro mince di. Il potenziale in grigion è in mince cas grand. Ins egia semplicemente di evaluare le chance ed il rischi. E na aver tema dell'intelligenza artificiale, ma bein imprender da dir intorn, cui svilup schuels ultims 150 anni ergia. E per sostenere qui, sporge l'Unione Grigione de Mastrenza sustegn, consigliazione e tips e tricks. Qui avent lö con persones reales. Ci so, forse un di lura erbencia con un roboter d'intelligenza artificiale.
1: Claudio Steyer, ci ha manò prest 4 decenni la scuola di musica Grigion Central, va in pensione. La fine von Duc. Durante quel tempo, ol influenzò decisivamente la scuola de musica. Generazioni de scolars e scolares en ies inspirós dat el Federico Belotti o visitò el de na prova a Savognin.
2: Quel tempo, ci sprons. Veg, nu sunt chavani. Rosa.
7: Elena e Corsin ci vanno in la seconda classe primaria, fanno una lezione cominevla in la scuola di musica a Savognin. Els en dus da 350 scolares e scolars della scuola di musica Grigion Central. Il manader Claudio Steyer è scuadegna, con corpo ed olma, vedi gli instruir.
2: Opla! Il clavazzin è schon un instrument universal, consol sonar melodies und so sonar tirs accompagnaments, divers ritmus, coordination dreche sanester, ote bass. Gile per l'antira scolazion da musica in sece fici importante, de be per na votci, si egn votci gire ne da musica senza clavazin volke il mianc.
7: La Scuola de Musica Grischung Centrale ne ide fundada il 1979, sen base de na votazion all'urna. Claudio Steyer è dalla partita da lanciata da vent. Prest 40 anni magna el gio la scuola. I vege do blairs bungs moments. An bella regordencia stata nadel las emdes da musica, ci dava tarantri il zons 1990 e 2015.
2: Chi erba che las emdes da musica, chi c'è becce ngal per far musica, lo vevans nox e la responsabilità, che era mancia 4 ore al dì, vevans cucinavans nusets, ma levens comunabel, levens er da vurdarci dormen in securus la seira, la duman pus pepilir els ur lec. Adzo toc els carcies cion gidò duran ca las emdes, ca els racintan an cots da ca se veni mainz.
7: Sper las lavors administrativas, o Claudio Steyer, adegnado er lecciuns de clavazzin. El giol de la lavor cun infanz e carcies, si seie magari becce degna usce simpel, si certs exercitescen mengia paca cesa e progredescen bec. Ma savens det il erdeista gronda satisfacziun.
2: In la scolara ci osono en toc, ci vadec usa cos, puressen zamproar chegli a chegli. E totten in edol cal toc, tu no tot otter e la sezza era tot otra vedi gli instrumenti osa cugia osa puspe averte na porta no ci magna puspe un po' avanti e che gli è bel moment scu ci nza corra aha o sol fa clic
7: anche fin la finda fa ne d'ours engaja el per la scuola da musica siva el fito Elena e Corsin deploration che
8: I nostri scolasti halt en bo scolasti di cat fitschat al cala perché c'è il declerato di champagne I più leggeri che avevo con ci mai da più un po' in da parte clavazzin.
7: Claudio Steyer si allegra senza pensione. La musica viene però ersiva a restare in il suo score.
2: La siva della pensione faccio proprio musica per me, perché ci vanno diverse cose, ci lesse anche con Tanger, sai che il conoscere anche componisti ci va a bezzunosci blair. Sì, magari ripeto da questo tocco ci suonava più voce, da io so che fare sbaglio ne puoi più notirs. E tarlar musica, poi ci lezze un po' la curta.
7: E Claire, il orgel, il suo strumento preferito, viene il venevante a suonare. Scucco, non c'è l'edda santera nella registrazione degli archivi del telesguardo di Londumela e Doge.
1: Claudio Steyer, ci va in pensione alla fine della doc, del suo successore, già elegia per la scuola di musica Grigion Central a partire di prossimo anno, sorpia Achille Salvi, la Dajon, la direzione, il batterista o esperienza scopedagogo di musica ed instruisce attualmente coira in sia acina scuola da batteria. Che è il tutto di magazzino, da mezz'è di 23 da Zarcladour, Yvonne Simon è stata dalla producenta responsabile Irvin Caduff o Ciro les novitats e dai microfon az o compagnia Toni Poltera. Alla mesa, come declan in 10 minuti, dati co les gratulazioni di il de Fien lom, bun divertiment. Con il nostro programma di musica.

0: The Cave Mumford and Sons, das du dir metz.
1: Las gratulazions.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Gratulazions, musica, regalins, compagnia, surprises, vivas, inscunters, bavrondas, mangiativas, prediletas. Per un anniversario tocca per minciuna un pa' al c'otter. Spranzes, che provò, però osunque, era gratulazions live al radio, quelles podai non empe sporcer qua, fin al main lune di quart. Al microfon Elias Zuzeos, allegra. Bruno Capaul, da Lumbrain. Festaggio oz 65 anni, l'età da pensione. E per ser Bruno, da scepelere un perplezzo che va in città la posta RTR. Car Bruno, se te veli a decina da pensione, già vi già in d'accor tut mo bien, con sun buona sanadat. Us, sas gi, jau stos bo, jau ascel, tiren quale lavur. Gaudi us in te clavete, lai bain con tai, tirti un nievo fezzi che sorprendes il da vos duost. Gi vi già in bia bialas e non in blidai vlasuras, nus tuts, lesen ingrazia per tio agit dil qual nus vana dina quinta. Gaudi oz ties visites, ino lauter da nus ven segir speras vi e lai festivatai. Car salitz tia mumma tia sora tes trais frars cun famiglia. E per un om de Lumbrain, vaner musica, dalla società de musica Lumbrain, First Flight per Bruno Capaul, che ha 65 anni, che vi tot al buon.

0: First Flight, la società de musica Lumbrein, pel 65 aval, de Bruno Capaul, ci sta a Lumbrein. E vo dat leibet l'ura de las gratulazions RTR als 23 de juni. Dis stat l'unic jubilar ci a sonni gratulazions inscrit. E davant ci a no lasciam liber qua telefons e whatsapps. L'aina motta l'arci ci dis capitals con nostra cupina, nostra tazza d'anniversari. La Nadia Maiolani de Senta nempe telefonarci a sonda la cupina per gratulare a ses fil Dea per 3 ans in nostro planet.
1: E l'esse funtats gratulare a me fil. Dia Maiolani per ses terzo anniversari e già vi già in avanti hai tutto il buon postubler senda fortuna e plegeis che ce la finossa anche il mince di descubrir mince di al cinof
0: già vi già in tutto il buon al giuven Dea tramitains in clea con la tazza ci sasce il dovro con la fin già o forza più testa al genitore sin perduceria sun però il pro se ce la fin verran tots plegeis Il concept dell'ora delle gratulazioni è molto semplice. Voi potete gratulare e dovrà quest'ora con palco per i vostri vivi. Tutte le giubilari ci vengono presentate. Entrano in concorrenza per 2 buoni per il buon di una scuola. La busta tranne la fine dell'ora. E dopo se lanciano questi telefoni, 0800 20 25 30, con i vivi di musica e salute live. 0800 20 25 30. Telefonai, se volevate gratulare live a giubilare e giubilars da Dots.

0: 9202530 il numero del studio RTR per gratulare live con musica e pisserar per una chance sui due bons per il buon ingiadino. Il primo gratulante al telefono del Clostra, David Kamenisch, allegra.
1: Allo, io Elias. Io vedo in un'altra gratulazione da atrás. A quella auto Ozza Schia, Ozza Umberto Derungs, da Katzis, fa fiasta sinxeu, o cionta xung aval gidena scientia. Cordialmente, gratulazione a ti, caro Umberto, sintia alta vigliadetna, e già vis il vino von, una sanadat a tu mobile bien. Sinxe vase, Umberto, adot in a bialla fiasta. Il gevis de musica vesti a spiccià in B marsch della Cappella Oberalp col titel Guti Luna.
0: Guti Luna per Umberto de Rungs. El a Umberto un ci fa un pa' festa?
1: Ma, oh, wenn ich schon ein paar Feste, ich so ein Buddeler partiert, ich habe mal nur in eine Sventen gegangen, vor dem Dienst, in du ein Jammer sperren wie. Aber er will schon noch die Organisation checken. Bei Jelle Emmen ja auch. Und schon der Tschung, wenn ich ins Buch wünsche ich.
0: Quasi so schön. Okay, ma allora già vi non guati l'una al giubilare Umberto de Rungs de Cazzas, che ha 85 anni. Per la musica, a pisserà David Kamenisch, de Clostra. Sir David, grazie per il telefono.
1: Io grazie a lei, Fecce, di invidia.
0: Era Deli un bel dì, grazie. Addio.
1: Grazie, Fecce.

0: Una bella marcia, guati luna della Cappella Oberalp pel giubilar Umberto de Rungs de Cazzas, ci ha 85 anni. Se volevo gratulare ad inciun, forse non piacere un po' musica e forse il pisserar per c'è quella persona servendo us bons per buon termale a scuola. Se lui telefona è 0800 20 25 30. Quella è fat Marlin Solinger da Santa Maria, ci deso sa pronta l'apparat. Donna Marlin, allegra.
1: Allegra, Sir Elias. Hai, io gratulation Nina, Nina Greiner da Santa Maria e forse ce la tai, lei... gratulation, ti wünsch tutto il buono, dai Nina e buona sanità in avanti, ci potremo stare in peronins, mo in sembra un po' il de qua e da là. Hai. Te ci wünsch tutto il buono e da un vestito in suor ora mangiare in toc tuarte, e la sta su in tiro in toc su, per quelli stessi, vien su. Hai.
0: Mm-hmm.
1: E la ci wünsch tutto il buono, hai.
0: E la dit in Peronins star fingen da qua in Sembel, also elles es wetzen regular meinsch.
1: Ma no wetz ein bler halt ger, also tief ger halt so. Also in den Üneben am Radi durch fin 30 Jahre, das ist genau so, die Idee ist wetz ein schon, hei.
0: E di, der Spekur, es kunnosch an elles?
1: Der Spekur ist unqua eigentlich ein Tile, aber also nach Prinzip in Üde, er und er halt alle Wahl. Sie sind nieder nach Mertwehr oder in der Boutille, da bin ich meint, so qui a Santa Maria e ella lavorare con prima della lavorare con sua mamma la terra una bottiglia di mangiative e da va che sua mamma ha dato sulle bottiglie e hanno fatto una bottiglia da bin ich meint, also sie cugnata also ist das ist frar la donna das ist frar hanno fatto una bottiglia da bin ich meint, bel spolor bella roba e a già plera comprarla e la lavorare appunto Nina Giudea, io magari lavoro la mamma di o della donna di e la cugnata e sempre con la cugnata in mi viene io. Hai.
0: E col tempo è passato magari svelte e dosa celebraina la giubilare con una canzone che non il tempo quel passa.
1: Passa, hai. Preciso.
0: Als jours, per Nina Greiner da Santa Maria, c'è tanti nuovi anzalotz.
1: Hai.
0: Donna Marlin, allora grazie per il telefono e di una bella festa con la mia.
1: Grazie,
0: grazie, bel dì.

0: Ars wie 900, 20, 20, 30, 30. Wenn der Linke Jochen der Giuvalte surpille la prossima Chance per gratular. Ad un Jubilar, ci vendo di finge a Servendelin. Per plagiare. Allegra.
1: Car Bruno, gratulesse sin tessi santi cion, di viso tu bien, una sanada, di bia prese, a tentinir, te unir post, tu bien. Salit, Vendelin.
0: 65 cions Bruno Capal de Lumbrain, Sir Vendelin, il a lavora insieme col Jubilar.
1: Già bene.
0: Pendicolare de l'Ax, è stato un buon tempo con Sir Bruno?
1: No.
2: È stato un buon tempo.
0: Ok. Allora, celebrare Bruno Capaul de Lumbrain 65 ans, la canzone di Fujada, canzone del Signun del Cor Viril Lumnezia, Sir Vendelin. Grazie per il telefono. E bel dì.
1: Ben,

La canzun del Signun, cantà dal cor viril Omnezia, per Bruno Capau dall'Umbrancia, oggi al 65 anniversari. Tutte le persone, giubilari, che vengono presentate qua in questa missione, entrano automaticamente in la concorrenza per due buoni per il buon in giardino. E qua in abbia persone che vengono menzionate al telefono o via formulare rtr.ch, ma è persone che sorvegnano Je wüsste via WhatsApp o SMS. Jen fetchamo un wissen quaila 079-270-97 es el nummer del telefonin RTR. Se levet trametter un messaggi, not il prelein in vos nom 079-270-97.

0: You can never tell, chantal al Chuck Berry trais pa sa luna qua pro RTR. E no van surni, cins messagis da gratulazioni, l'ura de las gratulazions via WhatsApp, al prim lesse jen preleer per Laila Meissen de Darvella, ci hats quinde chans. Cara Laila, final mein vacanzas de state, tis as inchaiver co las gest con tiu bellezze anniversari de quinde chans. Sembla mein grandius. Da giudem la Spagna, tramettel jau da tut cor ils meglers auguris da ventira sana date, bia bia plage da viver e da gudeti a bia la giuventecna. Gauda oz quei bellezia di, e la pli bia la laguna dil monte, gauda in bien gelato, in a prima pizza e sembla main la dolce vita. Resta con la grandiosa giufna che ti eis, e os allegral da se vese, tia madreccia, ed in anexamo un piccin, Corin. Per Laila Meissen de Darvella. Ci hats quinde chans.
1: Aiii.

0: Despacito.
1: Luis Fonsi e Daddy Yankee seppas a luna Despacito. Cesarte Erculur de las gratulaciuns e novanzoniemo in messaggi WhatsApp per gratular a Dea Maiolani de Sint, non zelgordain, al giuven de traisons cia otzer suni la cupina. Il WhatsApp sta scritto al seguente, char Dea, per te terza anniversaria della gratulare, se andai fortuna giovigiar, giovigiar andai oggi una bella festina d'anniversario e per te venir tutto il buon. Char salut de tes barbas Adriana e Rico da Cuera, da tia nona Madeleine e tes bazzena Rodolf da Sint, da tia nina Petra con Fabian, Fadrina e Nico e da tes barba Urs con famiglia. Pel giuven Dea Maiolani de Sint, de Traisons, scher voleva trametter in tal messaggi 079 200 70 07.

0: Bessie Baker, Stay. E vedere, voi potete citare un momentin. Ma non è piaciuto il mio telefono. Qua è l'ora delle gratulazioni. La Rosa Pelican Bundi è al telefono. Ops, ci sei? Qui c'è un po' svelto. Donna Rosa, allegra.
1: Hallo.
0: Cosa più circa io fin già la musica, ma si svelto. Ma scopo prima la gratulare, Donna Rosa, la figliola.
1: Della Selina Tomaget, da Sundic Kishliun, e la Vence Seatons, a dialetto già della Toto Molbien, de un via success col sport.
0: Mm-hmm. E la esina fit sportiva donna e la tradia, ma Donna Rosa, che fa la tot?
1: Ela va col ski, ela va a corsa lunga, aber proprio credo al suo sport e va alla pai.
0: Ah.
1: Datela con quel stagione.
0: Right, ok. E allora perseguite le rosse in pal campionati dal Zomens?
1: Adios, ella son, ella o altri si dice sono, io dono borsi. E sono buco alla da balla pai.
0: Fa le un po' feste la Selina?
1: Io salgo fatta alla da Louvre, ella lavora il sociale. Allora, gli anni bocci via libera, ma c'è la vigna la zona fai viva così vieni tu.
0: Ok. C'è l'ora speranza da in flot viva. Non puoi andare qua fin già a cominciare le celebrazioni. That's what I want. Va una cletora musica con un po' slanch per una donna con slanch in la vita. La Selina Tomaget da Sumvich ci ha 27 anni. Donna Rosa, grazie per il telefono.
1: Grazie al Sefe, ad Imbidi.
0: Erebus, grazie.
1: Grazie. Arrivai. Ade.

0: Lil Nas X, That's What I Want. Musica per Selina Tomaget de Sumbitsch, ciao, 27 ans. 23 passa l'una esa e quest ultim zettel riva osamo in nos. In nos piccin. Certuni. Per. Tra la büscia, qua è l'ora delle gratulazioni, ci ci surven dus bons pel bon in giardina scuola. Da tutte le persone ci sono nude presentate, da scena surdar quest dus bons. Ad una giubilare o ad un giubilare, e qua è es. Qua è precis l'ultima persona ci ha. Nulemo qua, la Selina Tomaget de Sumbic, 27 ans, dus bons il bon in giardina tramettaina, fagnomo l'adressa e giuvijain. Tot il buon per plagiare con i bons e in nome di tutta la squadra RTR sinclea happy birthday tot il buon a tutte le giubilari a tutte le giubilari di Dots al 23 di giugno e su un dis di cialur e su un dis in giù ci si può fare il bler ma in giù ci si sforza per certune certune in paese ma se c'è speranza è il paradiso in giù ci vuoi poter accomplire un bel di d'anniversari con quella compagnia che vuoi dient con quest moments che vuoi dient con sciofir novas algordanzas e con passantar un di ci va tot tenor vos gevus spanza ische zana se sans e vai vet un bel di d'anniversari mes nom Elias Tuzeos edisch arrivair per oz disch grazie fitch per talar RTR via nostra pagina d'internet rtr.ch c'è tevec godina l'intera emission delle gratulazioni e sinclea er tutte le infos co insomma gratular
1: RTR le gratulazioni sento mes di tar RTR con sempre verz Scoverides e hits. Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

RTL. Musica non-stop. Cun sempre verz. Scuveridas.

0: Las novitats ter RTR.
1: Las malauras en il mesau che vant dus ons entenor il centunstades ni extremas ni extraordinarias. E la magistralia svizra vul mesiras conter la celira. Egli las duas, miu nom, Erwin Kadof, benvegni. Malgrad ils grons dons e las duas umfrendas mortales seien las malauras en il mesau che vant dus ons stades ni extremas ni extraordinarias. A questa conclusion vegn in rapport chantunal, quel constatesce che plirs facturs disfavoraivels seien vegnits enzemen, sco per exempel in a primavera bleccia, la naiv che seia luada tard e durizis locals zont ferms. Il Chantun ha reagito con adattare la carta de Privels per questa regione, parallel dette costruzioni da protezione. A Ciappinas, in la Mantogna sur Tuzaun, è in remise ad una casa arsa ziersaira, in una donna e se straiso fanza hanno potuto abbandonare la casa ad uras. L'annunzio del brigiamento è arrivato per la polizia cantonale avant la SIS. La remisa è arsa del tutto e la casa doneggiata talmain che la ne è bec pli abitabla. Intorno alle 10 il fieu sta sotto controllo. Per la notte hanno i pompieri indrizzati in una guardia da fieu. Il presidente comunale di Ciappina ha organizzato una loggia per la famiglia. La polizia cantonale sta a sclerire la ragione per l'incendio. Chiasas de scola duen venir sanadas u equipadas uscia che gli era possaival de dar scola durant fases de chaliras. Quai è una delle pretensions della Presidente dell'Unione Nazionale della Magistralia, Dagmar Rösler. La TIRS volela in plan de mesiras nazional con claras regles, sco per exempel limites de chalira, perché tutte le scola sappien che mesiras ginsaia de prender de che temperaturas. Ils chains de locazione duen venir examinats automaticamein e regularmein e sbassats per cas ch'ils en nun lubidamein memia auls. Quei vul l'Associazion Svizzera de Locatarias e Locataris. Per quest intenta ella inoltrauts in iniziativa sottoscritta da passa 140.000 personas. L'Associazion è della vis che il Chains de Banca sein dicse sbasat su sie che quae aves erestui capitar tar il Chains Chiasa. Il contrari sei adentante il cas.
2: La meteo.
1: La bell'aura e le scialires continuation, oz de me une pushma un dati consont sull'egl. Il suo intermezzo se formen mince mai in cinz nivels de cumulus e local poi dar in attracciata u l'altra. La temperatura resta alta, oggi da me un fai acquire entro 34 gradi, dievgia scizzont 36 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chattai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun sempre verz. Hits. Escuvridas. Musica non-stop.

Pel campionati mondiali hai domandà a differents experts. Da balapè, da sport, experts da datas, e da fatta, experts dalla meteo. E c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai domandai ni sapiens a vu. Chi vin champion mundial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta i sci pro al final. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. E col red stipi d'un pa fortuna, guadagnate un tricot da nostra nazionale con le sottoscrizioni da tutte le joaders. Forza guadagna la Svizzera proprio il titolo. Chanuglia, out almain vu, guadagnate.

0: las novitats
1: dal RTR.
2: L'organizzazione teciala dals Chechaders Svizzers ein nov per Sura, in Grischun. Elas malauras in il mesau cavant dus ons in tenor il gentun stades ni extremes ni extraordinarias. Ed elas trais, mün om, Erwin Kedouf, beim Vegni. Florin Fili d'Ardezza, il nuovo presidente da Chiaccia Svizzera, l'organizzazione teciala dalle organizzazioni da Chiaccia. Il surpiglia l'uffizio di Anton Merkle, che ha timonà Chiaccia Svizzera da PIL 2019. Fili è scienziato forestale e biologo. Da PIL 1994 è l'engagato in posizioni decisive dal Parco Nazionale Svizzera, tranta autor sco substituto dal direttore e manader della Sparta Protezione della Natura e Management della Natura. Dal 2014 fin 2023 Fili sta come membro della direzione centrale dell'Unione Grigiuna da Chechaders da Patenta. Malgrat ils grons dons e las duas unfrendas mortales seien las malauras en il mesau cavant dus ons stades ni extremes ni extraordinarias. A questa conclusion vegnin rapport cantonal, quel constatescha che plirs facturs disfavoraivels seien vegnits ensemen, sco per exempel in a primavera bletcha la naif che seia luada tard e durizis locals zont ferms. Il Centun ha reagito con adattare la carta da privels per questa regione, parallel detti a costruzioni da protezione. Il chains da locazione doen venir examinats automaticamein e regularmein e sbassats per cas che ils en non lubidamein memia auts. Quai vuol l'Associazione Svizzera da Locatarias e Locataris. Per questo intento è la inoltraoz in iniziativa sottoscritta da passa 140.000 persone. L'Associazione è della vis che il chains da banca sein dic se sbassats uscie che quai aves era stui capitar tar il chains chasa. Il contrari sa edentant sta il cas. En il Centun son gail es isch comandà a partir de d'immediat de prender aua ort flums, lais ed auals, schins na bec du mandà l'ubiencia. Uscia reagieschen las autoritats sin la secira crescenta. En il Centun Turgovia vala questa mesire già da pilemna passada. Il post specializzà son gailais valitescha il privil de Kunstelim trais pia considerabel. La situazione sa è somigliante a quella dal zons da secira 2013 ed è sdoc.
0: La meteo.
2: La belaura e le cerliras continuation, oz da meune pushmeun dati con zont soleil, il suentermezzdi se formen minchamai in cins nivels da cumulus e local poi dar in adracciada u l'autra. La temperatura resta alta, oz da meun fai acquire entun 34 gradi, dievdia schizont 36.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch. Il suentermezdi der RTR. Kunstcoveridas. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

0: vus al puls della musica.
1: Laura non c'è.
2: Dal sempre verde.
1: Capisco che.
2: Sur il hit.
1: Cazzo.
2: Fin per la scoprida. Usciva ria scola vita.

0: Las novitats der RTR.
1: Turists svizzers in l'exterior han duvrà de pli agit, da leda. E l'organizzazione teciala dals chachader svizzers ein nov persura, in Grischun. Il las quattr, mio nom, Erwin Kaduff, benvegni.

0: Adina de pli turist svizzers dovren sustenda consulats. L'on passà aia da 1238 cas, nua che il Departament de l'Exterior eda aia stuigidar persunas svizzeras in l'exterior. Questa è in aumento da 14% vis-à-vis l'on avant. Ed è pliras ragions per suenter. In giada fecen adina da pli svizzeras e svizzers viadis in l'exterior. L'ura detie era in tendenza per vacanzas d'avventura, pia viadis in paiais nua chi è mal segir. In ulteriore declarazione per questo aumento sei a chi detti pli savens cas d'urgenza psichics. E da dina de pli personas seien persulas da viadi e mal preparadas. Ils chains de locazione duen venir examinats automaticamein e regularmein e sbassats per cas kils en non lubidamein memia auts. Quai vul l'Associazione Svizzera da Locatarias e Locataris. Per questo intento ella inoltrà oz in iniziativa sottoscritta da passo 140.000 persone. L'Associazione della Vis, che il Chains de Banca sa in dicsa sbassats, uscia che quai aves era stui capitar tar il Chains Chiasa. Il contrario sa edentante il cas. L'Armada Svizzera sa prepara per ingronti exercizi in l'exterior. In una delegazione da radunt 1000 soldati doi trenar l'autoron in Germania insieme con truppe tudesche ed austriache. Tenor comunicazione venia con zont exercita il combat in territori surbaiegia. Florin Fili d'Ardezza il nov presidente da Ciaccia Svizzera, l'organizzazione teciale dalle organizzazioni da Ciaccia. El surpiglia l'uffici da Anton Merkle, catimunà Ciaccia Svizzera da pi il 2019. Fili è scienzià forestal e biolog. Da pi il 1994 è l'engagià in posizioni decisive dal Parc Nazionale Svizzera, tranter autersco substitut dal direttore e manader dalla Sparta Protezione della Natura e Management della Natura. Dal 2014 fin 2023 Fili sta come membro della direzione centrale dell'Unione Grigiuna da Cerciaders da Patenta.
1: La meteo.
0: La bella aura e le cialires continuation, oz, da me un e push me un dati con zon soleil, e il suo intermezzo se formen mince mai in cinz nivels da cumulus, e local poi dar in adracciada u l'altra. La temperatura resta alta, oz da me un fai acquire entun 34 grads, jev diecizont 36 grads.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR.
2: Conscubrides. Hits. E sempre verts.
1: Musica non-stop.

0: schicka la radio meine trasli storge da musica.
1: Ich habe dich noch nie gesehen.
2: Schicken zu uns, da wend un grands Hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
2: RTL. Lo che la musica è da casa.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: El e nuov, un fin sonda, be proprio ancora una scheint, e siv della delegata, il om ci deve portare per specchiettezza, alla ciarumancia.
2: È il lavoro figliante il treno. Da quando sono in sé, da fatto fici contento, da poter essere 8 ore e mezza almeno il treno, per i vengiadini in ritorno.
1: C'è spesarotte in pendolari, c'è treno che peia anzia nuova posizione con il presidente della Lega Romancia, Jean Zempitard, in il magazzino. E noi raccontiamo da tutto un altro nuovo.
3: Wir haben die Probleme, Gott sei Dank, noch nicht. Wir haben immer mal wieder Sichtungen oder Nachweise von Waschbären, aber das sind wirklich jährlich Einzelfälle, wo wir damit konfrontiert sind.
1: In Urset-Amerikan ang nin Problem, ma ins Observation. Et Observar, fitsch bagne, sortot esser prekaut,

0: to i moment puncto privel da fi in Svizzera et in Grischun. Benvenia, al microfon Toni Poltera. La Confederazione per veia dell'onda della Caleira attuale proclamò in plesses regiuns della Svizzera il più hoc cialem divertiment da Caleiras. Cater da cater. Con le fasi extendeide da Caleiras veniera degna pisic ed uscia cresce eri privel d'incendis. Giovale an plesses parts di Grischun, scelem cater, gran privel da fi. Per tuceides en la regiun Val Rhein da Coira, con la portenza, plesses parts della Surselva e la Val Stusavgia. Tenor Urban Meissen, manader di ufezze da gode privel della natera, e da tenier an il Figibagn. La situazione.
1: Quei monti hanno detto che meine in direzione der Dienstkommande der Fafiux e noi vasino al prossimo tempo bo plievia intensiva. Naturalmente noi ci vasino in plievia bo mema intensiva chissà da bove, sabra che chissà fa bletspus bei nostra contrada. Se questa bella bosse vinino in balnitata stui scomandata Fafiux al libro.
0: Angal la Nagedignota, na valutesch la Confederazione im Moment ang bec scu menja sic. L'organizzazione tachala dalle organizzazioni da Chacha o en nov president, ja bec Erwin Kaduf, ma el so ci las novitats.
2: Florin Fili Dardezze, il nuovo presidente della Chacha Svizzera, l'organizzazione tachala dalle organizzazioni da Chacha. El surpiglia l'uffici d'Anton Merkle che ha timonato la Chacha Svizzera da P il 2019. Fili è scienziato forestal e biologo. Da P il 1994 è l'engagato in posizioni decisive dal Park Nazionale Svizzera, tranter autors co substitut dal direttore e manader dalla Sparta Protezione della Natura e Management della Natura. Dal 2014 fin 23 è Fili stato membro della direzione centrale dell'Unione Grigiuna da Chachaders da Patenta. Ad ina de pli turists svizzers dovren sustenda, consulats. L'on passà aia da 1238 cas, nu che il Departament dell'Exterior eda aia stui gidar persunas svizzeras in l'exterior. Quest aia in augment da 14% vis-a-vis l'on avant. Id et ia pliras rajuns per suenter. Ine giada fece ad ina de pli svizzeras e svizzers viadis in l'exterior, l'ura detia era in tendenza per vacanzas d'avventura, pia viadis in paiais nu aquile malsegir. In ulteriura declarazione per quest augment saia chi detia pli savens cas d'urgenza psichix, ed ad ina de pli persunas saem persulas da viadi e mal preparadas. L'anteriore consigliere nazionale della PS dal Songagli Hildegard Fessler ne bec pli. Sco il presidente della PS Cedric Vermut ha scritto in las media sociales sai a Fessler morta l'emna passata su inter lunga malzogna e curta avances 75 anniversari. Fessler è stato dal 1997 fin 2013 in il Consiglio nazionale. Dal 1999 fin 2002 sco vicepresidente della frazione della PS e da pillura sco presidente della frazione. Per l'imprima giada da picchi talibans han surpiglia la possanza in l'Afghanistan alla Commissione dell'UE beneventà rappresentanz dels per discurs a Brüssel. Dal sciomi simple un tecnic sai i per trametra una voce afghanza in lur patria. A impledader dalla Commissione Europea conferma.
3: RTL, il magazzino della Saira.
0: Il nuovo alla testa della Leia Romancia, nox presentante a Spersarot, va in faccia una visita ad El, a Berna. E visitas bec giavigeides von neozons e neofits, animals e flores bec indigenes per recitation fauna e flora. Avant c'in inter quels temas, ninsenter ensece, ci facenta non stotz.
3: La meteo.
2: La bella aura e le scialires continuation. Oz, de meun e push meun dati consont sull'egl. Il centro mezzodì si forma in mincia mai in cinz nivels de cumulus e local può dar in adracciada o l'altra. La temperatura resta alta, oz de meun fai acquire intorno 34 gradi, giev giacizont 36 gradi.
0: E le scinci e seis. offensiva dat emdes e ins poder polit turbulentes o la lei romancia en nov president. Jasper Sarot, diplomat de la Confederazione con reis en Nagedinia Bassam, surpeia i chamung de l'organizzazione da Lungac. Ma ci è a cinamanci, Jasper Sarot, c'è vision ol per la lei romancia e scu solezza profitar da si experiencia scu ambassador. Adrianca Martin o visitò el a Berna.
4: Jaja un baule de meun, mo il soleil let schmacca ja tras las lamellas de las storas de l'abitazion da tier de la Casa Federala. E oz vigni caul a Berna. Jasper Sarot aja un pai blut. El sagi in clevi baul, in caffè, a lo spertang da in un primeliada en ses e-mails.
5: Mes collegs lavoren 24 ures, no ainda per tots in quest mont. Representazioni, da qua non è stato l'incendio del lavoro, allora vengono insieme una vera bot al lavoro, da me vengono una vera bot a casa. Grandi rituali in quel senso, noia, duscia, caffè e dire al lavoro.
4: Trais toccano 4 di sliamna a Isella Berna, per gli etz tongi, quell'abitazione da due stanze, di gli da cronte si attons.
5: Per me è importante, da voi una chance all'estero, c'è un stato di tornare in Svizzera e di poter stare per me. E per me è successo, l'anno c'è un crescito, in casa c'è un'abbandonata era botta, con 15 anni, per il loro cuore, la scuola media. Ma sono di una tornata. Mi c'è fin d'effetto, quando ho fatto durante il studio, mi sono in Engedin e per me era molto importante di tornare e di poter stare in casa.
4: Sia partenaria viva l'Engiadina, sil mainz inega per di telefonescenai, per sua interagenai lula fin diamna de pli temps in per l'auter. Ma ossa, en con soccas e calzens, monta la gravata, a buon blidà, chip e computer. Duas galiamna ai fiera a Berna e si la plazza avon la Casa Federala. Tir Jasper Sarot sveglia quai regordiences. Per la Confederazione è il Staus Biarsons e l'Exterior, dentro l'autore che collaboratura e l'ambassade a Beirut e Libanon, nia a Varsovia e in Polonia. E più tardi, che l'ambassadore del Madagascar e del Congo.
5: Penso che sia bene avere prodotti locali, che ci sporge, che sa che vengono da figli di struzzi, che si prodotti in maniera ecologica, questo è mai un altro che fa vento.
4: Da Pisonda Vergada a El in una nuova incumbenza, presidente della Lia Romancia. A Sameden han 47 de 49 vus de delegai sostenu sia candidatura. Procura quei risultat o reifer e las species e per incert squitch?
5: Pel moment ne badamo col squitch, ma vedo solo un pruno rispetto davanti questa carica, quei sussea. Il risultat è stato clare e da qua non mette forse in certi squitch, ma non è un squitch, non è un sfido, da qua non mi lega.
4: Si esperienza sco diplomat, vese Jasper Sarot e sco avvantaggio per dirigere l'organizzazione Teciala.
5: Il bello della diplomazia è che si può discorrere con tutti, ci si è sbondo passare per parte dei messaggi più difficili, forse in un modo più incrementale per tante loro. E qua pare importante, per tutte quelle diversità che non vanno, vogliamo che tante in paese diplomazia per manare a tutti del ensemble da voi una mai si deve avere un dialogo.
4: Dalla fiera ha si modus pasto contro la Casa Federale a Vest, la sedia principale del Dipartimento Federale per il Fatto degli Exterior. Da Bibiani non ha Jasper Sarot vice-direttore e chef de personal del EDA che d'ombra circa 1.000.000 employades ed employai. In politmenagi, resta che lui insomma è un temps per il presidi della Lia Romancia.
5: La Lia merita un presidente che ha avuto tempo per occupare della Lia, per cui non è fin già durante quai ci hanno deciso di candidare, di mandare, se potesse ridurre la mia occupazione come chef del personale per avere il lavoro del tempo per la carica del presidente della Lia.
4: So entro quella fase turbolenta sarebbe importante da procurare per continuità. El vigni bosco extraterrestre e decidi tutto per sols in c'è direzione che duagi il futuro.
5: Non va in una strategia, non va in una superstanza ufli, c'è una certa esperienza ed è importante ossa da consolidare in sì qua ci sa, da mandare c'è un po' inquietezza e da poterci focussare sul continuo del lavoro che la Lia fa.
4: Di il niev elegiu president della Lia Romancia e svanesce da de Sviaden en casa federala.
0: Schins war Spass, so se ci totem flockram, in Spassa era de Puspe e da de Pisavens er in a planta blava violetta, la lupina. E probec in a planta indigena, ella è in neofit. Als Gesungen hat er die Probleme, weil sie katten an das Parts Otalpines, die Kanton Gesung, Konditionsfavorables, per Crescher, Schkatschil, das Plantes Indigenes. Ich fetze Pian Biaint in der Teira für ein Monitoring der Talas Plantes Neophytes, und sie Sascha Gregori, il responsabel di Ufizza.
6: Es sind verschiedene Arten in verschiedenen Regionen, wo jetzt beispielsweise die vielblättrige Lupine im Oberengadin tendenziell eher präsent ist, aber auch in Klosters Davos für Probleme sorgt und auf sich aufmerksam macht durch starke Verbreitung. Wir haben diverse Arten, die Probleme machen können, die uns Aufgaben geben, wo es aber auch immer eine Art der Lösung gibt, wenn man Geduld hat.
0: Ma bisogna per plante indigenes e la lupina problematica per certs uccells ci cowen per terra che giungono problems an nagedenuta c'è problemi si che en so florinion
7: lasagnes renaturalizedes trentersamide ne bever sumil da cese per plantes bestias ma per sorts da uccells fich per i clitos. Duas da delts, dalla famiglia dels limicolas, sun il rivem comun ed il gravarel pichen. Tos duas, cuom per terra, tretter crappa e sa blum, e stem sulla lista cocna. E la lupina, la planta neofita, ci giunno per quels un gran problem. Usce Thomas Verli, guardia ciaccia. Ella accompagna coi lasagnas il combat contro la lupina.
8: Speziell ist, dass ihre Brutgebiet je länger mehr durch die Neophyten, durch die Lupinen in Bedrängnis kommen, weil die Lupinen hat man jahrelang geduldet und sie breitet sich massiv aus und es gibt ein geschlossenes Blätterdach und das tut das Brutgebiet von diesen beiden Vogelarten bedrängen.
7: Per combattere queste piante invasive, non giù di un guatotto costruire la terra ellas, insieme con le regis. Qui egge si raggiunge, usce Josua Visani ci planisce da per 4 anni il combatto contro il neofit.
9: Man muss darauf schauen, dass man eigentlich das ganze Wurzelwerk verwischt. Das ist sehr wichtig. Wenn man nur so einen Teil oben abschneidet, kann die Pflanze wie immer wieder Energie aus den Wurzeln saugen, aus diesen Knöllen spezifisch und halt wieder neu ausschiessen.
7: Tenor Visani sei questa l'unica metoda effettiva per arrivare a brecci con la planta. Ils ultims dejans sei già provare altre metode, però be questa sei effettiva. Senza sostegno però, da bgeres persumas non sei possibile da dir fronte alla lupina. Quest'an è planesò da lavorare insieme con comuns, il servizio civil, con i cerceders, ma con le scuole da legge di Gnota e Bassa. Usce lavora er Agnese Badel dalla 7ª classe da Zernetz con picche pala contro la planta invasiva.
10: Also, ich habe den Muflat, ich habe den Beinalsch und den Sesamis, ich habe den Beinalsch in der Natur. Der Temp ist ein Weihe, der Temp passt in der Welt. Aber mein Schatten ist ein paar Strahlen, ein Farm, ein Weih. Ich habe nicht so schön. Ich habe nicht so schön Greif, ich guarda ora.
7: Il progetto da quest'anno in Ingedignota per combattere la lupina, quel des durer in tot tre efnes. L'Uffizi per l'ambiente e natura quinta con 300 di lavoro. Esce in funzione tot che planezò, loro restano lasagne, trenta semede e bever, il lue da coveda per due uccelli per i clitos.
0: E se avete un po' di la lupina, vei or, se non si parla di internet, rtr.ch, non siete malati, ni l'altra variante, se avete guardato che la sera avanti della 6. Il telesguard. Es ist ein Sister Neophyts, die da die älter Animals, und allora anche Neozons. Animals, die weben der Nox, die perglietesen però la fauna indigena. Es sind ja Nox, Herzix, Peil, Greisch, Stremes, Ner, Alves, und dann in der Wiste, die sind die Jö. Ma, als ihr manch, ist doch der Oha. Il Sadeportar è tot oter Cicerin, anzi, el son procurar per grons dons, se che i dons vedela cia, ni dons er anil sistem ecologic. Da ci discurinzen? Nox ist quindi Urset Amerikan, dil Waschbär. An terra tudescia, schuer giù la bassa, vien combattia, c'alza de rasa, bec, Martina Gaudenz, Oli Saveir, da Lucas Walzer, di Uffezia da Ciaccia e Pescia, schuci stat a cemancian grisun, cui Urset Amerikans.
11: Il Urset Amerikan, el entra a trasportas de gats, prende part tot quei che sa, fa dons vide las isolaziuns, allai ane vosses verstiz. Ad el se derasa rasantamein, a quei neu de la tiara tudescia, nu chi dat de ferton varga 2 milions Ursets Amerikans. Schicarinsco al para, e lei inemulesta. Inemulesta, che già venide sur ils confins. Giù in la bassa cajunen els adine de pli problems, sco in a reportage dat SRF ad a Kurt Musau. Tocan el grigiun, pie mopli in sel de gats si de gi. Lucas Walzer, di gli uffezi de caccia, sa den ton cuietà.
12: Mir hend die problem, Gott sei Dank, no nit. Es ist wirklich Kanton Graubünden. Wir haben immer mal wieder Sichtungen oder Nachweise von Waschbären, aber das sind wirklich jährlich Einzelfälle, wo wir damit konfrontiert sind.
11: Wie tier wenig il diemer de las Observations resti pliumens tutina. El de vos on vegins veu 4 Exemplars, a quei conzon en la Region Val del Rhein ad in Exemplar en l'Engiadina Bassa. Quels animalets seggen tschonsch vigneu dall'Austria. Quei den ton mo Spekulation.
12: Das ist sehr, sehr schwierig zu sagen, von wo das die kommen. Die kommen sicher irgendwo aus diesen Gebieten, wo es grössere Populationen hat, auch um Städte, wo es teilweise grössere Populationen hat. Das ist normal für Wildtiere, dass gerade jüngere Tiere abwandern und dann halt so auch den Kanton Graubünden erreichen.
11: La situazione segge piede tenien il, denton agi preventivamein, quae segge fic gref, da mai chin sappi ge bo semplementre in a seventon il grigiun, scia il expert. A tutina.
12: Man hat sicher auf eidgenössischer Gesetzesebene hat man Bestimmung, dass es eine bewilligungspflichtige Art zum Halten. Also wenn es war, wette ich ein Waschbär privat halten, braucht er eine Bewilligung. Wir haben jetzt in Graubünden keine so Fall, was sicher auch sehr wichtig ist, weil die Art, das ist ja, oder dort, wo das Problem sind, sind die wirklich aus privaten Haltungen ausgebrochen und dann so in die Wildbahn gekommen.
11: Der Maiki se tragte das Schienumnei Neozons, piedet Animals invasivs gesau dem buenies Ökosystem, aschen kacadurs a kacadurs durant la caccia si taglio arzett amerikan. A quei seggi fece important, accentuesce Lucas Walzer, il manader del resort de Salvagina a caccia. Sin la demanda se la derasazione degli animalet fece in tec mal il venter ad els degli uffizi, maneggia el?
12: Nein, also er macht uns aktuell kein Bauchweh. Wir sind aber sehr, sehr froh, dass wir wirklich Einzeltiere haben. Und wenn man ein bisschen sieht, was in anderen Gebieten abgeht, dann kann das schon Bauchweh machen, wenn man eine Population hat, die stark zunimmt, weil es ist wirklich nicht zu unterschätzen, die Auswirkungen einerseits im Ökosystem auf andere Arten, aber natürlich auch Probleme, die man hat bei der Infrastruktur, in Häusern, in Estrich, Hauswänden und so weiter, wo es wirklich mit grossen Problemen konfrontiert sind in diesen Gebieten.
11: Il Urset Amerikan, ein Dattel kaut ihr nus al grigiun. Den Ton, se tracti eun os mode fetch pauks Exemplars, ke fan eun i jeans problems.
0: Ja, il Urset Amerikan, il Waschbär da Jöter, ui, ins podes ir dekrem. Da ple, da nos Urset, katetzen rtr.ch. Di gentir magazin della sera dat ozitz 23 da cercla dox vetzater laram sco proxim escudec sen rtr.ch responsabla è stata Ivon Simensku producenta per le novitats ovurdo Irvin Kaduf e misnum e microfon Toni Poltera alla mesa allora la mesura da sport e der oz naturalmanc cum balapè e di campionati mondiali. Ray Dalton, do it again.

0: Johnny Nash, Rock Me Baby, è stovant 40 anni, ins Padecrizis de Davos, hit 85, Rock Me Baby, pien con erscheinte, pigrant hit, è stovant nin dubi, imperons avanti, 72, I Can See Clearly Now, erchei da Johnny Nash. Dicca seira, una seira da Balapè, naturalmente covingiste diverse terres an azione ai campionati mondiali, Portugal, Uzbekistan, Inghilterra, Ghana, si va Panama, Croazia e la Colombia contro Congo, che si gioia nella Roma Marvei alla Scatter Time Svizzera. Le partite sono perseguitate questa sera, che la spiaggia disco prossimo in popi esatti sotto la Marella.
1: Yes.

La Gronda Bretagna e Portugal, Frank Dus, Nazion Sitocian, Tiliam, Cresdiz, Favoriz, Pigronz, Chivò, pil titel de campion mondial da Balapè. Portugal, che sera, gioia alles 7, incontra Uzbekistan ed in Stadek, Rancet, ogni acemanc mal per loro pretensions. Portugal è venuto sur in ein or, in la prima partita incontra la Repubblica del Congo e che ein adin fondra manc tema als giuides, ma il risultato als fans, e che cosa sto tot che c'è portoghese Cristiano Ronaldo en bungs da musar, ne vinco forse anche da play. A mezzo caso che ci portoce il trenader, il spagnolo Roberto Martinez, let's porta beach da play, che tezza an la squadra, il coach spagnolo vigne già messo in connex con una midada in Saudi Arabia di club di El Nassar. Si che capita, ni beach che c'è sera, e amici che scleri il punto di partenza, lui Uzbekistan è il underdog ed il portoghese on la chance da samusar da la meira vart e da far contente i fans in contente si dat dena vart in a victoria, da seconda vart si che la victoria è fic clera. Da mais che sera alle 7 la partita Portugal contro Uzbekistan, il giuia vigna Houston, Texas, il stadion con una capacità da 72.000 spettatori. Oter è la situazione di Zanglis. La situazione di partenza della Gran Bretagna, che è la discorso di Gist, scoprò che

Nigne dubbi della top nazione sulla Grande Bretagna alla prima ronda del campionato mondiale da Balapè. Mengecas Musso la sia mira prestazione e si presentò il fitch ferm. Il team Three Lions obbain casò contro la Croazia gist 2 goals, da Cerman però il saggettò 4. Contro Dick Harry Kane è la calci garantisce Pitts goals e Jude Bellingham è il par da Nick Puspedrec in forma in vista del campionato mondiale. Da mais le mires pretensioni, le mires punto di partenza per il team di Thomas Tuchel di Venavanz in quella onda di successo. Però è da fare attenzione gli avversari che già sera Ghana oggi Irgi Gudania in a null in contro Panama. La partita in Inghilterra contro Ghana, che già sera alle 10. E c'è le due partite a Panama contro la Croazia, che è allora a Legna, che sta domani, e Colombia contro la Repubblica Democratica di Congo, che lanciava domani alle 4. Time Schweizer.

0: Sei das Onjan, dies das Seis, in der Sudan, ein Puppi exakt, sei Sport, kecci capito, oz, so tot an Schwitzera.
1: RTL Sport.
0: Ich glaube, so tot per Hockey, e per ein Club, bei EV Zug, Lopar, deser, tot an Malchietezza, sie wird ins Osa separo, an Sonderpassade, die Chef des Sport, Reto Clay, ei oz, CEO Patrick Lengwiler, ci bandunga i club i onda 47 ons oggi sto zdevoski tordas ons CEO di EVZ e dem tot vantenov ons aktion pil club da wartits motivs vin skrecht in svegia diverses vistas che ci portoccia la strategia e perché sa separa ne mia decia on Patrick Lengwiler decidia da abbandonare il club. Demain, il EVZ resta un po' nevuto chietti in momento ed in s'orientescia da nuovo. Gigi Zurpeia, che è bitch anche una scelta. Gigi Zurpeia, co, musical match, jetzt avanzano. Four non-blondes. What's up?

0: il dì dal RTL.
1: Las novitats da dots con Patrick Wichert. Due ans da volas greves stresores i la Val Mesoc tir il centung region bilancia. L'analisa mossa na un singul eveniment extrem es stat decisiv din per se la combinazion de plus facturs. Una primavera fitch bletcha, la naif ci desalguada tard e blera plövgia. Las consequenzas sunt totuna stattas gravantas. La via de San Bernardino es nüda interrotta, duas personas sunt mortas, una persona es finoz sparida. Tenor il rapport resten privels de la natura e la Val Mesoc un grand risch e pudessen crescere in avant causa il müdamaint de clima. Il centun vol per quai resguardare in avenir de plü l'umidità del terrain e meldrar la calculazione de la vines de glera. Intant ci la Val Mesoc sai lavorar las consequenzas de strasoras, pisera actualmente l'otre extrem de l'ora per attenzione. La cialur persistenta. In plusses regiuns vale il plü hoc cialin d'avertiment de cialur ed in parts del grigiun regna fingia gran privel d'incendis de got. Nivel 4. Florin Filli es nov a la testa de Chacha Svizzera. Il scienza forestal e biolog de Dardez es nu elec co president de l'organizacion de TET de las associazions de Chacha Svizzeras. Despö l'an 1994 es el engagà in differentes funcziuns decisivas pel Parc Nacional Svizzer, actualmeins sco vice-direktur. Und Regina schaffisce un nov fondò per spazi d'abitar paiabel,

0: la radunanza comunale ha accepta una legge de fonds sur lavurada. In avenir va una part de las entradas de las impostas sin immobilias e las impostas sul godon de mudada de man in un nuovo fondo per promover spazi d'abitar paiabel. Ante il Zurses è stata la sera più complicata verba la pe. Quart de vola ses è la forza elettrica crodata ora per adunt 3 ore e mezza. Tenor Swiss Grid, la società della RAIT nazionale, sono state per toccas intorno 2.900 cesadas e gestions commerciales. La ragione per l'interruzione del courant elettric sto a monir examinà. Quaisa stat per oz, bella saira.
1: Saira soncia per nox tots e ben bot e saira soncia per el.
2: E quel è bel moment, scucin sa cosa, aha, vos sol fa clic.
1: Claudio Steyer, imenato della Scuola de Musica Grigion Central, vos iva da prest 40 anni in pensione. Nos vanno visitò el, Belgi fece visita per Nox e noi vanno a visitò Jasper Sarot, il nuovo presidente della Lega Romancia e che è anche che la mesura cotta Nox. Al microfono, Toni Poltera.
3: LTL, informativo e divertente.

0: Ed ora discrinzen da Claudio Steyer, el ci omano prest 4 decenni la scuola da musica Grischung Central, elvo an pension la fin da Fanaduc. Durant quel time ol influenzò decisivamente la scuola da musica, generazioni da scolars e scolares, e nies inspirous dat el per far musica e per la musica. Federico Belotti o visitò in a prova a Savognin.
1: Quel tempo, ci sono pronti? Vedi? Non sono cavalli. Rosa.
2: Elena e Corsin ci vanno alla seconda classe primaria, fanno una lezione cominevla alla scuola di musica a Savognin. Els sono due da 350 scolares e scolars della scuola di musica Grischung Central. Il manader Claudio Steyer è scuadegna, con corpo ed olma, vede gli instruir.
1: Opla! Il clavazzino è schon un strumento universale, con sol suonare melodie, non so suonare tirs accompagnamenti, diversi ritmi, coordinazione dreccia, sinistra, alto e basso. Quello è per l'intera scolazione di musica un sacrificio importante. Ed è per una volta che ci è in voce di girare nella musica senza clavazzino, voglio il mio anche.
2: La scuola di musica Grischung Centrale è stata fondata nel 1979, sen base di una votazione all'urna. Claudio Steyer è dalla partita da lanciata da vent. Prest 40 anni magna elgio la scuola. I vegedo blairs bungs moments. An bella regordencia stata nadel las emdes da musica, ci dava tarantri il zons 1990 e 2015.
1: Chi erba che las emdes da musica, chi c'è becengal per far musica, lo avevano snox e la responsabilità, che erano c'è 4 ore al dì, cucinavano snusets. Ma levens comunabel, wenn sie da wohl da ci dormen in securus la sera, la duman pus pe pilir als orlech. Also tokels kashies chon gido duran kala semdes, kels la kinte nan kot da kese veni mainz.
2: Sperles lavors administrativas o Claudio Steyer adegna do er lezions de clavazzin. El giol de la lavor cun un fanze carcias, erci seie magari becce degna usce simpel, si certs exercitescen mengia paca cesa e progredescen becc. Ma savens det il erdeis da gronda satisfacziun.
1: In a scolara ci osso no en toc, ci va detto usa cost, puressens ampruar chegli a chegli. E tot in edol cal toc, tu no tot otter er è la sezza era tutto altro, vedi gli strumenti, la cugia, o se puspe aperte una porta, non ci mangia puspe un po' in avanti. E quel è bel momento, scucci in questa cosa, aha, o se fa clic.
2: Anche fin la fine fa una dors, engagia el per la scuola di musica, siva el fito. Elena e Corsin deploreschen quel.
3: I nostri scolasti è al tempo, scolasti di catfitchiaci al cala perché ci ha declarato di champagne. I più leggeri che avevo con ci mangiare da più un po' in da parte clavazzin.
2: Claudio Steyer s'allegra senza pensione. La musica viene però ersiva a restare in il suo score.
1: Io siva della pensione faccio proprio musica per me, perché ci vanno diverse cose, ci lesse anche con Tanger, sai che il conoscere anche componisti ci va bezzuno scibler. Sì, magari ripetere da questo tocco ci suonava più voce, da io so che fare sbaglio non posso più notare. E parlare musica, perché gli altri non sono la curta.
2: E Claire era il orgel, il suo strumento preferito, venne il venevante a suonare. Scucco, non c'è la da Santera nella registrazione o degli archivi del telesguardo di Lion 2012.
0: Claudio Steyer, 40 anni per la musica, 40 anni per la scuola di musica Grischung Central. Si successore, dovrà essere Achille Salvi, da Ion, e ci dovrà usurpire la direzione della scuola di musica Grischung Central. Da Lombris, Plagé, Leinzen, e scoproxim, Leinzen, sono visita per Jasper Sarot, El i nuovo presidente della Lega Romancia, anzi, in una invista, anzi, mince di a Berna.

0: Miesto emdes polit turbulentes per la liromancia ins podec las davosas emdes. Amigicas, sive da sonda passada, ona liromancia in nov president. Jasper Sarot, diplomat de la Confederazion, con reis en Nagedinia Bassa, el europea i chamung de l'organizazion de Lungac. Ma, a chamanj, chi è Jasper Sarot? C'è visione ol per la liromancia e scusa le solezza profitar da si experiencia scu ambassadoc? Adrian Camartin, ho fatto visita ad El a Berna.
1: Hai un baule de meun, ma il soleil let schmacca già tras las lamellas de las storas de l'abitazion da tier de la Casa Federala. E oz vigni caul a Berna. Jasper Sarot hai un pai blut. El sagi in clevi baul, in caffè, a lu spertung da in un primeliada en ses e-mails.
2: Mes collegs lavoren 24 ures, no ainda per tots in quest mont. Representazions da quai nan esa d'un incium vidal lavorar, l'ora vegni zia d'una vera bot a lavor, da mai vegni vera bot orti casa. Grands rituals in quel sen, nöa, dusche, caffè, e dire lavor.
1: Trais tocan 4 dies liamna a Isella Berna. Per jetzt tongi quell'abitazione da 2 stanzas, di lium da Crontas e Atons.
2: Per me è importante da voam un de gens a l'ester, c'è un stat da tornare da c'è in Svizzera da poter star pro mai. I pro mai è su sent, l'angio c'è un cresci su, in casa c'è un abbandonava era bot, con 15 gens per ir ora qua era la scuola media, ma è una d'una tornare. Mi c'è fin d'ef, quando ha fatto durante il studio, mi è sreis, sono in Engedin, e per me è difficile importante de tornare e de poter star e de cela.
1: Sia partenaria viva Elengiadina. Sil mainz inega per di telefonescenai, per sua inter agenai lula fin diamna de pli temps in per lauter. Ma osa, en con soccas e calzes, monta la gravata, a buon blidà, chip e computer. Duas gagliamna ai fiera a Berna e sila plazza avon la Casa Federala. Der Jasper Sarot schwelle quei regordientes. Per la Confederazione ha il staus biarsons agli exterior. Dentro autoresco con la vertur e l'ambassada a Beirut e Libanon, nie a Varsovia en Polonia. E plitartlu sco ambassador el Madagascar e del Congo.
2: Pensi se d'una bella vera prodotti locali, c'è ci sporge, se sai, ci vengono loro da figli di strusi, ci desse prodotti in maniera ecologica, quello è da mai di un'altra c'è fevente.
1: Da Pisonda Vergada ha el in nuova incumbenza, presidente della Lia Romancia. A Sameden han 47 49 vusta delegai sostenu sia candidatura. Procura quel risultato oraifer e le specie e per incert squitch.
2: Al momento non abbiamo col squitch, ma abbiamo per un rispetto davanti a questa carica, qua in Usea. Il risultato è stato chiaro, da qua non mettere forza in certi squitch, ma non è un squitch, non è un sfido, da qua non mi allega.
1: Si esperienza come diplomat, vese Jasper Sarot e esco a vantaggio per dirigere l'organizzazione Teciala.
2: Il bello della diplomazia è che si può discorrere con tutti, ci si è sbondo passare per parte dei messaggi più difficili, forse in modo più incrementale per tante cose. E qua pare importante, per tutte quelle diversità che non vanno, vogliamo che tante cose in diplomazia per manare a tutti che c'è insieme da voi non mai si deve avere un dialogo.
1: Dalla fiera ha si modo spasto con la Casa Federale a Vest, la sedia principale del Dipartimento Federale per i fatti degli exterior. Da più bene non è Jasper Sarot, vice-direttore e chef del personale dell'EDA, che dombra circa 1.000.000 employati ed employati. In politmanagi, resta che lui insomma è un temps per il presidi della Lia Romancia.
2: La Lia merita un presidente che ha avuto tempo per occupare della Lia, per cui non è fin già durante cui ci hanno deciso di candidare, di mandare, se potesse ridurre. La mia occupazione come chef del personale per avere il tempo per la carica del presidente della LIA.
1: Suenter quella fase turbulenta sei important da procurar per continuitat. El vegni busco, extraterrester, e decidi to per suls in c'è direzione che è duagi il futuro.
2: Non è una strategia, non è una superstanza ufli, c'è una certa esperienza, mi è importante, ossa da consolidare in sicci qua ci sa, da mandare c'è un po' inquietezza e da poterci focussare sul contenuto della lavoro che la lia fa.
1: Di il nuovo elegio presidente della Lia Romancia e svanesce da desviaden in casa federale.
3: Per voi.

Luis Capaldi, Survive, gisch sentia. Seis minutos e la seis a mesa, allora non ronitz come members di Corvril Braille a trallar tot attenta mancia lor emission per cici els on cernia la musica per casa sera an nos emission nos Kurs, che okay, scudeci alla seis a mesa, nos Kurs con musica e già vista cor di Corvril Braille e lor presidente Marcel Albin. La mia parte fisica sto per questa sera, sera sonce di 23 del Cercadoc, faccio una bella sera, caldi, faccio pulit e tutto vigne buon. Suar, suez, amince cas. Rihanna, Umbrella.

0: nos cos.
1: Caras amichas, cars amichs dil Cantro Monch, nus omens dil Cor Viril de Breuil, ansemmen cun nossa vice-dirigenta Veronica Catoman, essen se radunaiots cheu per se participa all'emission dil Radio Ramonch, nos cors. Io sono il presidente del Cor Viril de Breuil, meu nom è Marcel Albin. Avon zu cons gis, avon us festival jubileum de cien ventia chunons, da nias zon preziau Cor Viril, cun in concert de fiasta, ansemen cun Matteo De Fons, in renomau cantadur giuven de nossa region, e cun ils quattro cors hospitons, Cor Uvreu de Nista Vanasa, Cor Mischadau Kistrisch, Cor Mischadau Wurz e Cor Mischadau Andiast. In grand publicum adauanus nova courage da continuar. Perché la melodia romancia resunni era el futur, ancurinus novas e giufnas vusts sonoras e nossas reces. Sconciata divisi eu la canzun da vencidas che nos vangiu cantau alla fiasta da Cant Vitron 2012. Con la dirigenta Inge Vanzin. Io diviso il buon divertimento.

Meu nom è Gian Giuseppe Albin de Breuil. Io sono un cantante del Cor Viril. La mia preferita canzone è il Pesto un Pisco, quella sauda del Cor Viril de Breuil. Quello è proprio viril. Il testo è di Giacomo Casper Mut, la melodia è di Dalvin Mut. Quello è una bellezza canzone, quella sauda del Cor Viril de Breuil. E ti piace, è un buon giro.

Io sono la Veronica, sono main register del cor. Io te clas bugen il medley da Maconga del cor uvreu de Nista Venasa. E in prima linge per cui io te clas fech bugen Maconga. Yeah.

Io sono Marcelino, conto il secondo passo. Il mio avviso musicale è la canzone La Damone, che noi abbiamo cantato come di Siat si fa l'era. La fiesta del cantista attuale a cui ha un buon motivo. Noi siamo qui la sonda che è stata la fiesta della 990 Breil. A venire a voi, adesso siamo La Damone. Io vai a fare taxi quella notte, poi avevo due buoni amici da me, Candecci. A noi stiamo in un'uretta, era forse vedo lì alle due. Poi gli abbiamo, poi lo stondi in quel momento. Al davos, se veniva mezzo alle nove, quando si veniva in da falera, mezzo due buoni colleghi, le dormivano, scottai sei auto, di oggi stiamo andando a dormire per il dì con el. Quella canzone che vi giuè, con memoria, a nias anterior concantador, al rene che veni, che è da curt morts.

0: Mio nome è Meinrad Schmidt de Breuil. Io ho visto la canzone di Gian Antoni de Runks, Il Schneck ed il Pulloin, il testo ha scritto a Florinca Mattias. Con quella canzone vanno giubbia successo, per esempio alla fiesta da Cant distrettuale a Vela. Ed è molto la prima fiesta da Cant col Coveril, è stata la fiesta da Cant federale giù a Martigny. Allora vanno sempre un grande successo con quella canzone. Per quel vestito c'è la quella.
1: La storia del Schneck e del Pulloin.

Io sono il fidel de Sax, de Dardin. Mio figlio era schon el cor viril de me, il dosso son de unusia, von circa 7 anni. Cantava, dina fascinava moi. Ed io conto, son del passo. Il più che il mondo è in giù, l'unico, abbiato un giù per il primo passo del secondo anno, dice von degli altri. Mio giovizio è benvenuto al match, quello che ho scantato, von 2 anni alla fiesta distrettuale a Trono.

Nus angrestgioin en prima lingia a nossas caras familias, che nus astgioin insomma i in a sera di amna a cantà el cor viril. Surtut moia familia sto meins wart, finida per velas vacas, che nus cantadurs sto en esser zaneua a duras non usitadas. Nus angrestgioin de cor era a las medias romanches, per quella emission, sco era per totes canzuns ch'els han registrau, a concerts, fiastas de cant e CDs. A scioia a il RTR possibilitau a l'antir pievel romontsch da tatlà nossas bialas canzuns. E nus speroin ferma mein, che quai sogi era pusseuvel el futur. Io sono il presidente del Cor Viril de Breuil, meu nom è Marcel Albin.

nos cos. La saira ter RTR. Cun semper verz. Scuverides. E hits. Musica non-stop. Mess insieme de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: Il di dal RTL.
1: Las novitats da dots cun Patrick Wichert. Duos ons da volas grevas strasoras i la Val Mesoc tira il centun grischun bilancia. L'analisa mossa, na un singul evenimento extrem es stat decisiv din per se la combinazion de plus facturs. Una primavera fitch bletcha, la naif ci desalguada tard e blera plövgia. Las consequenzas sunt totuna stattas gravantas. La via de San Bernardino es nüda interrotta, duas personas sunt mortas, una persona es finoz sparida. Tenor il rapport restan privels de la natura e la Val Mesoc un grand risch e podessen crescere in avant causa il müdamaint de clima. Il centun vuol per quai resguardare in avenir de plü l'umidità del terrain e meldrar la calculazione della vines de glera. Intant, ci la Val Mesoc sa elaborar las consequenzas de strasoras, pisera actualmente l'otre extrem de l'ora per attenzione. La cialur persistente. In plusses regiuns vale il plü hoc cialin d'avertiment de cialur ed in parts del grischun regna fingia gran privel d'incendis de got. Nivel 4. Florin Filli es nov a la testa de Tschatscha Svizzera. Il scienza forestal e biolog de Dardez es nu elec co president de l'organizacion de TET de las associazions de Tschatscha Svizzeras. Despö l'an 1994 es el engagà in differentes funcziuns decisivas pel Parc Nacional Svizzer, actualmeins sco vice direttur. Pontresina s'chafisce un nov fond per spazi d'abitar paiabel. La radunanza comunale ha accepta una legge de fonds sur lavurada. In avenir va una parte delle entrate delle imposte sui immobili e le imposte sul godon de mudada de man in un nuovo fond per promuovere spazi d'abitar paiabel. Ante il Zursese è stata ersaira più complicata verba la P. Quart da vola ses è la forza elettrica crodata ora per adont 3 ore e mezza. Tenor Swiss Grid, la società della RAIT nazionale, sono state per toccas intorno 2.900 cesadas e gestions commerciales. La ragion per l'interruzione del courant elettrico sto a monir examinata. Quaisa stat per oz, bella saira.
0: La saira der RTL. Cun sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop.

0: Musica non-stop, nuova musica per RTR.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

vus al puls della musica. Dal Semper Vert, sul Hit, finta la scovrida. Usciva via, scola vita.

Pel campionat mundial hai nous domandà a differents experts. Da balapé, da sport, experts da datas, e da fata, experts dalla meteo. E c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai domandai nios sapiens a vu. Chi vin champion mundial da balapé? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta i sci pro al final. Datio vos tip fin al 27 da iun sun rtr.ch. I cul red tipi d'un pa fortuna gudoniaut un tricò da nossa nazionala cu las sottoscripcions da totas joaders. Forza gudonia la Svizzera propria al titel. Chanulia, aut almain vu, gudonia.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica. Quiero que te aquí
1: pa mi. Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, nu che la musica è da casa.

RTL Musica non stop. Concentro verz. Scoveridas.

Anche de pli musica instrumentala, che teilvus en l'emissione l'instrumentala sin rtr.ch/radio.

Tgei bragias ti, ti sas cadina, resta regina dent ils tes. E tot mortal che se declina, e un asti mai en tiu posses. A nus, nus stein en harmonia, quei temps che cuoce surun vien, avains il mon en compignia, gudi u per vis ed eiu fiern, l'uvrauber

Cun quell'ögliada, da Luise Famos. Cun quell'ögliada m'ha già vert un muon tre schnouf. Ed asch semna ein di mes cor milliers d'flors. Des man vent da not din sta am Ciarezza e tie vusch funtana cim sa duola. In tai m'ha scoverta.